Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: porno. Sono le 5 in punto.
1: Un tuffo nei grandi successi dell'estate.
2: Radio Verona, Radio Verona.

0: Sono le 6:01.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano.
2: Resterà un nostro segreto e lo tengo custodito nel rumore del silenzio, dentro il pianto di un bambino. Parli con gli occhi e con le mani, quasi come fossi un mimo. Tu la sveglia, non la senti, ti sveglierò io.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a martedì 28 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Sarete pronti a difendere le vostre idee con un vigore che non ammette repliche. Cercate però di essere diplomatici per non creare inutili tensioni. Toro, vi concentrerete sulla gestione del budget familiare con grande attenzione ai dettagli. La vostra oculatezza vi permetterà di fare progetti importanti. Gemelli, sarete molto ricercati per la vostra simpatia e per la vostra capacità di ascolto. Approfittate di questo momento per stringere alleanze professionali. Cancro, le vostre emozioni vi daranno la spinta necessaria per affrontare un cambiamento. Non temete il nuovo perché saprete adattarvi con estrema grazia. Leone, vivrete una giornata all'insegna della creatività e dell'espressione personale. Sarete fieri dei risultati ottenuti grazie al vostro impegno costante. Vergine, analizzerete un problema da diverse angolazioni trovando la soluzione perfetta. La vostra logica ferrea sarà la vostra arma migliore in ogni ambito. Bilancia, troverete il modo di conciliare interessi opposti con una maestria invidiabile. La vostra presenza sarà fondamentale per mantenere la pace nel gruppo. Scorpione, andrete dritti al punto senza perdervi in inutili chiacchiere di circostanza. La vostra schiettezza sarà apprezzata da chi cerca risposte concrete. Sagittario, sarete attratti da tutto ciò che può arricchire il vostro bagaglio culturale. Un corso o una lettura specifica vi daranno nuovi e ottimi stimoli. Capricorno, costruirete basi solide per un progetto che vi sta molto a cuore. La vostra perseveranza inizierà a dare frutti molto interessanti e visibili. Acquario, vi sentirete liberi di esprimere il vostro pensiero anche se fuori dal coro. La vostra autenticità attirerà l'interesse di persone molto simili a voi. Pesci, saprete leggere tra le righe di un discorso complicato capendo la verità. Usate questa comprensione per agire nel modo più giusto per tutti. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto

0: da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Radio Verona.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: buonissimo.
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna.
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

sentimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita di nuovo.

probabilmente rimarrò l'ultimo folle che crede ancora nella favola dell'amore romantico che vedi solo nei film. Ma se tu l'hai notato, ma allora dimmelo, no?

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete

0: esiste niente.
1: Caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano.
2: Sei Italiano.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
5: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: sono le 7 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati. Grave investimento di un pedone ieri sera poco dopo le 21 a Domegliare in via Alcide De Gasperi. Sul posto sono intervenute un'ambulanza infermierizzata e l'automedica del suo M118. Il ferito in codice rosso è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia stradale. Poche ore dopo, intorno alle 2.30 della notte, un altro grave incidente nel Veronese. A Caprino Veronese in via Montebaldo un motociclista è rimasto ferito in una caduta automatica. Soccorso da un'ambulanza infermierizzata e automedica del SUEM 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. I rilievi sono affidati ai carabinieri. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È martedì 28 luglio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. E non si ferma la scia di sangue sulle strade del Veneto. A Bassano del Grappa ha perso la vita un motociclista di 27 anni, Thomas Modesti, originario di Monteforte d'Alpone. Il giovane è morto in ospedale dopo lo scontro tra la sua moto e un Audi Q3 avvenuto ieri mattina sulla statale Valsugana nel territorio di Rosali. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia stradale. Intanto sul fronte della sicurezza stradale, ma anche su quello degli incassi, nel 2025 i comuni veronesi hanno introitato 5 milioni e mezzo di euro dalle multe per eccesso di velocità. Lo rileva uno studio di facile.it sui dati del Ministero dell'Interno. Verona guida la classifica provinciale con oltre 2 milioni di euro, seguita da San Giovanni Lupatoto e Sanguinetto. Alla provincia di Verona sono invece andati quasi 380 mila euro di proventi. Si allunga l'elenco delle presunte vittime del 47enne marocchino arrestato per le aggressioni sessuali nel Basso Veronese. Una quarta donna ha riconosciuto l'uomo e lo ha denunciato per una molestia avvenuta il 21 giugno sulla ciclabile dell'Adige a Legnago. L'uomo, senza fissa dimora, è detenuto nel carcere di Montorio e i carabinieri stanno verificando l'eventuale coinvolgimento in altri episodi. Dopo le recenti aggressioni sessuali nel Basso Veronese, torna il tema della sicurezza sulla ciclabile dell'Adige a Legnago. Amministratori e opposizione chiedono più controlli e un presidio stabile del territorio, mentre la richiesta arriva al prefetto, ovviamente, mentre il sindaco Paolo Longhi ribadisce che la risposta non può essere limitare la libertà delle donne, ma contrastare con più efficacia chi delinque. In città, plateatici troppo estesi e arredi fuori dagli spazi autorizzati. Torna d'attualità il problema nel centro storico di Verona. Da Piazza Erbe a Via Sottoriva proseguono controlli e sanzioni per chi occupa abusivamente il suolo pubblico. L'assessore al commercio Alessia Rotta annuncia un nuovo regolamento. Chi verrà multato due volte rischierà di perdere la concessione del plateatico nella stagione successiva. Piazza Renato Simoni si prepara a cambiare volto con l'arrivo della filovia. Il progetto, illustrato dal Comune di Verona, punta a ridurre il traffico di attraversamento, creare nuovi spazi per pedoni e verde e salvare gran parte dei parcheggi. I lavori potrebbero partire nel primo semestre 2027, dopo l'approvazione del progetto esecutivo prevista in autunno. Colpo di scena a Brentino Belluno. La norvegese Starcraft Italia rinuncia all'investimento fallimento nella maxi centrale idroelettrica di Rivalta. L'azienda ha ritirato la richiesta di valutazione di impatto ambientale al Ministero, interrompendo l'iter del progetto. Resta però aperta la possibilità che l'iniziativa venga ripresa in futuro da altri soggetti industriali. Slitta a settembre in Consiglio regionale del Veneto la discussione sulla legge di iniziativa popolare sul fine vita promossa dall'associazione Coscioni. I termini previsti dallo statuto sono stati rispettati, ma la maggioranza chiede più tempo per valutare gli emendamenti e un possibile testo alternativo. Intanto, ricorda il presidente dell'Aula Luca Zaia, nelle ULS venete sono state presentate 15 richieste di suicidio medicalmente assistito, 3 delle quali accolte. Siamo allo sport calcio. Dopo la retrocessione in Serie B, il presidente dell'Hellas Verona Italo Zanzi rilancia l'obiettivo del ritorno immediato in Serie A. Intanto sono già 9.000 gli abbonamenti sottoscritti. Il club annuncia anche iniziative per ricordare Osvaldo Bagnoli, sostenendo l'ipotesi di intitolargli lo stadio. Adesso il traffico e poi le previsioni del tempo.
4: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
5: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
4: Ancora no, manca l'illuminazione.
5: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
4: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
5: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
6: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
11: Radio Verona. Viabilità.
3: Il traffico è assolutamente scorrevole sull'intera rete viaria di nostra copertura. Ricordiamo gli autovelox e i telelaser mobili della Polizia Locale di Verona, possibili sulle seguenti strade fino a domenica prossima compresa:

0: Radio Verona. Radio Verona, tempo reale.
1: Allora, buongiorno. Questi temi che seguiremo questa mattina: il governo interviene sul caro carburanti. Da oggi fino al 6 agosto il gasolio costa 17 centesimi in meno al litro. Salta invece l'aumento delle accise sulle sigarette, mentre il petrolio continua a scendere dopo la tregua tra Stati Uniti e Iran. Trump intanto rilancia un'altra chance a Teheran, ma sono pronto a colpire ancora. Oggi l'incontro con Netanyahu alla Casa Bianca. In Italia Giorgia Meloni visita il cantiere TAV devastato in Val di Susa. Fermati, scontro politico con l'opposizione anche sul caso Ranucci. Nel calcio è caos sulla panchina azzurra, Maldini e Leonardo lasciano il progetto FIGC, risalgono le quotazioni di Mancini e Conte. Infine la cronaca europea: attacco con il coltello a Parigi, due donne sono in gravi condizioni, mentre in Germania è furia la polemica sulla sicurezza dopo l'attentato al Pride. Sul fronte veronese l'Hellas riparte dopo la retrocessione, il presidente esecutivo Italo Zanzi chiede realismo, promette una squadra con competitiva e indica l'obiettivo: tornare subito in Serie A senza fare follie sul mercato. Intanto sono già 9.000 gli abbonamenti sottoscritti dai tifosi gialloblu. Parleremo poi dell'inchiesta sul presunto molestatore seriale della Bassa Veronese. Spunta una quarta denuncia di violenza sessuale. L'episodio risalirebbe a giugno lungo la ciclabile dell'Adige a Legnago. L'uomo, un 47enne marocchino senza fissa dimora, è già in carcere con l'accusa di violenza sessuale.

0: lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Gli investigatori ora verificano se possono esserci altre vittime. E poi c'è un caso, quello che riguarda il progetto del nuovo collettore fognario sulla sponda bresciana del Garda. Verona attende gli ultimi finanziamenti per il proprio tratto e quelli promessi per il rinnovo ecologico della navigazione pubblica. La presidente della comunità del Garda, Maria Stella Gelmini, sollecita tempi rapidi per tutelare il lago dall'inquinamento. E allora sentiamola al microfono di Alessandro Delrico.
1: Il governo ovviamente è stato sollecitato anche recentemente nell'ultima conferenza dei servizi che abbiamo avuto. Forse bisognerebbe anche bussare alle regioni, nel senso che anche le regioni forse un contributo dovrebbero darlo, e quindi stiamo ragionando con tutti gli enti sovracomunali per trovare una soluzione. Ma i depuratori vanno fatti e le acque del lago vanno messe in salvaguardia.
2: Si attendono poi finanziamenti promessi dal ministro Salvini per rendere più ecologiche le navi di trasporto pubblico, perché nell'ottica di un buon servizio lacustre c'è l'obiettivo di togliere traffico su gomma con la Gardesana super intasata di auto. C'è soddisfazione infine per la candidatura di Bardolino come capitale della cultura 2029.
1: Il sindaco Bertasi ha fatto un lavoro molto importante e noi lo abbiamo appoggiato come comunità del Garda, perché riteniamo che sia davvero un bel progetto, e mi auguro che ci sia proprio la sintonia, l'unità di tutti i sindaci, di tutti gli amministratori per sostenere il nostro lago di Garda.
0: E poi ci sono i vostri messaggi WhatsApp oppure anche con le vostre voci scritti e vocali, insomma, sono i benvenuti. 335 60 11 610. Salutiamo subito Luke, che mi augura il bentornato alla conduzione. Spero tu abbia passato buone vacanze, ma questo ve lo racconterò eventualmente. Non sono state delle vacanze, ho messo un po' a posto un anno in cui non avevo più messo mano nella burocrazia, nell'amministrazione familiare, quindi diciamo, ho dovuto, come dire, usare questo tempo per rimettere a posto tutte queste cose, queste carte che erano rimaste in sospeso. E sei tornato, dice, con un bel casino nel mondo. Sì, certo, ma siamo qui per spiegarlo, per orientarvi appunto a Verona e nel mondo. Questa è Tempo Reale, tutte le mattine dalle 7 alle 9, dal lunedì al sabato su Radio Verona, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Io sono Luca Del Ponte e possiamo cominciare.
3: Radio Verona. We'll be right back.

0: I'm moving to the sun, Ugel. Sono le 7:21 minuti e 48 secondi di questo martedì 28 luglio. E allora cominciamo dalla politica economica, perché da oggi cambia il prezzo del gasolio. Il Consiglio dei Ministri ha varato un decreto d'urgenza che abbassa di 17 centesimi al litro il costo fino al 6 agosto. Stiamo parlando del diesel, una misura che arriva dopo settimane di forti rincari legati alla guerra tra Stati Uniti e Iran e che oggi viene favorita anche dal caro del prezzo del petrolio, seguito alla tregua tra Washington e Teheran. Il governo ha deciso di finanziare lo sconto con risorse già disponibili e con le sanzioni antitrust, rinunciando invece all'ipotesi, che aveva creato molte polemiche nella maggioranza, di aumentare le accise sulle sigarette. Sul fronte internazionale resta altissima la tensione con l'Iran. Donald Trump sostiene di volere concedere a Teheran un'ultima possibilità diplomatica, ma avverte di essere pronto ad un nuovo intervento militare se i negoziati dovessero fallire. Intanto l'intelligence americana sostiene che oggi le sanzioni economiche stiano mettendo in difficoltà il regime iraniano, persino più dei bombardamenti. Una giornata importante anche sul piano diplomatico. Alla Casa Bianca è atteso il faccia a faccia tra Trump e Netanyahu, mentre il presidente ucraino Zelensky sarà prima a Londra, poi volerà negli Stati Uniti. Torniamo in Italia. Giorgia Meloni si è recata ieri nel cantiere della Torino-Lione in Val di Susa dopo il violento assalto dei gruppi Notav che ha provocato ingenti danni. La Presidente del Consiglio ha parlato di violenza organizzata e ha chiesto agli investigatori il massimo impegno nell'individuare tutti i responsabili. 4 persone sono già state fermate, ma le indagini proseguono. La vicenda è diventata anche terreno di scontro politico tra governo ed opposizione, intrecciandosi con le polemiche sul caso Ranucci. Voltiamo pagina. Con lo sport, continua il caos attorno alla nazionale italiana del calcio. Dopo settimane di trattative e indiscrezioni, Paolo Maldini e Leonardo hanno deciso di lasciare il progetto di rifondazione della Federcalcio. Sfuma anche l'ipotesi Thiago Motta. A questo punto tornano in pole position Antonio Conte e Roberto Mancini, mentre prende colpo l'idea di affidare a Giorgio Chiellini il ruolo di direttore tecnico. E poi invece, per quel che riguarda lo sport nostrano, l'Hellas prova a voltare pagina dopo la retrocessione. Nella prima conferenza stampa della nuova stagione il presidente esecutivo Italo Zanzi ha parlato con toni realistici ma fiduciosi, ha definito la discesa in Serie B un colpo molto duro, ha ringraziato i tifosi per i 9.000 abbonamenti già sottoscritti e ha ribadito che l'obiettivo è costruire una squadra competitiva per tornare subito in Serie A, senza però compromettere il futuro della società con spese fuori misura. Tutto questo lo troviamo in un'intervista che ha rilasciato questa mattina sul giornale L'Arena. Fiducia anche nel nuovo allenatore Baroni e un pensiero ad Osvaldo Magnoli, al quale il club vorrebbe dedicare una commemorazione rispettosa in occasione della partita con l'Ascoli. Per quel che riguarda la cronaca veronese, si allarga l'inchiesta sul presunto molestatore seriale arrestato nei giorni scorsi tra Cerea, Angiari e Roverchiara. Una quarta donna ha denunciato di essere stata aggredita già il 21 giugno scorso sulla pista ciclabile lungo l'Adige a Legnago. La vittima avrebbe riconosciuto il 47enne marocchino, oggi in carcere a Montorio, durante un confronto questo fotografico avvenuto con i carabinieri. Gli investigatori stanno verificando se possono esserci altre donne rimaste finora in silenzio e invitano chiunque abbia subito episodi analoghi a rivolgersi alle forze dell'ordine. Questi ma non solo i principali fatti che trattiamo oggi in tempo reale, anche dando un'occhiata ovviamente ai principali quotidiani di Verona, della nostra bellissima regione e poi del nostro paese. Rimanete qui in diretta su Radio Verona.
1: Notti magiche a campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena. Grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci. Intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a campo. Prevendita biglietti su Ticket One.
2: chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
3: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88 con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore. In punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
10: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
11: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno, dalla redazione arriva il decreto contro il caro carburanti. Fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni, ma nessun intervento sulla benzina. Il prossimo CDM è già stato fissato per il 4 agosto. La Premier Meloni con il ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani si sono recati per un sopralluogo nel cantiere in Val di Susa, devastato dai Notav. Si indaga per devastazione, non si escludono in futuro anche reati associativi. Per le violenze 800 gli identificati, 4 fermati sono stranieri. Falso che ci manchino le armi. Ho voluto dare un'altra chance all'Iran, ma se la diplomazia fallisce sono pronto a una forte azione militare. Lo assicura Trump ad Axios, smentendo di avere sospeso i raid per mancanza di missili. La replica di Teheran su Hormuz, colloqui solo con l'Oman. Attacco col coltello a Parigi. Per l'aggressione di 3 donne è stato fermato un sospettato, un uomo di 31 anni con turbe psichiche. Si tratterebbe quindi del gesto di un folle e non di un'aggressione di matrice terroristica. Bufera intanto a Berlino dopo l'attentato al Gay Pride a 2 mesi dal voto, si poteva evitare, ammette il cancelliere Merz. Nuovi possibili scenari per la panchina della nazionale dopo il mancato arrivo di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Il favorito adesso è Roberto Mancini, preferito dal presidente della FIGC Malagò. Resta anche Antonio Conte, supportato dalla Lega Serie A. Il nuovo direttore tecnico azzurro potrebbe essere invece Chiellini. È tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
2: Cambia leggermente la situazione rispetto a 30 minuti fa sulla 22 del Brennero. Al momento in carreggiata nord si sono formati 2 chilometri di code per un incidente tra Trento Sud e Trento Nord. In città invece abbiamo qualche incolonnamento sulla statale 12 da Cadi David verso Borgo Roma e ancora sulla Transpolisana 434, rallentamenti alternati a code in uscita a Verona. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona Estate.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
5: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

buona domenica con Saif. Sono le 7:41 e 24 minuti di questo martedì 28 luglio. Questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Velocemente il titolo della prima pagina del giornale L'Arena: aggressore seriale riconosciuto in foto, c'è la quarta vittima, donna denuncia le molestie, un nuovo caso a Legnago. E poi multe per velocità, incassati 5,5 milioni a Verona e provincia, i dati governativi sugli autovelox. In centro pagina invece la questione plateatici, il centro storico e i locali, arriva una stretta sui plateatici, misure contro chi sconfina, il comune avverte, sanzioni allo studio per chi si allarga più del dovuto. In centro pagina ma di spalla, schianto in moto, muore giovane di 27 anni, era originario di Monteforte d'Alpone, la vittima è stata appunto trasferita, si era trasferita a Bassano dal Veronese da un anno. In Valdadige la società rinuncia, ritirato l'investimento sulla centrale di Rivalta. E poi l'intervista a Zanzi: vogliamo tornare in Serie A, ci crede, spinge l'Hellas, fiducia nel futuro. Baroni, figura giusta e capace, dice, dal mercato allo stadio parla dunque il presidente. Ma c'è anche spazio per il Toto allenatore, oggi il consiglio nazionale, caos per il CT, stop a Pirlo, Maldini e Leonardo si dimettono. Ma c'è una notizia invece che non è in prima pagina sul giornale L'Arena, però è nelle pagine interne, quelle dedicate alla regione del Veneto. In Veneto si riapre il dibattito sul fine vita. Il Consiglio regionale discuterà a settembre la proposta di legge di iniziativa popolare promossa dall'associazione Coscioni, dopo che il testo è stato regolarmente iscritto all'ordine del giorno nei tempi previsti. L'ex governatore Luca Zaia, oggi presidente del Consiglio regionale, invita ad affrontare il tema senza ipocrisie e garantendo libertà di coscienza ad ogni consigliere. La proposta sarà però modificata per recepire i rilievi della Corte Costituzionale sulla legge toscana e il rinvio serve anche alla maggioranza di centrodestra per valutare eventuali testi alternativi. Nel frattempo Zaia ricorda che in Veneto le richieste di suicidio medicalmente assistito sono state 15 e 3 hanno già avuto esito positivo. Si muove dunque la regione del Veneto a fronte dei ritardi a livello nazionale, a livello parlamentare, ma chiaramente anche all'interno della regione del Veneto ci sono schieramenti con sfumature e idee diverse su come arrivare a questa legge.

0: Altri titoli che troviamo sui quotidiani questa mattina: andiamo sul Corriere del Veneto, la Corte dei Conti, Pedemontana e giochi, ci sono al bilancio 160 milioni bloccati. Stiamo parlando della regione del Veneto, i conti appunto della nostra regione, l'aveva messo nero su bianco la Corte dei Conti, i debiti dei giochi e gli extra costi della Pedemontana sono una doppia spada di Damocle sulla regione. Centro pagina, Corriere del Veneto: in Veneto è l'estate più calda dal 92, la regione ammette battuti tutti i record, la tendenza è strutturale, zero termico ora oltre i 4000 metri. Il nuovo clima: nel weekend tornano le notti tropicali e di giorno la pianura sfiorerà i 40 gradi, anche i fiumi soffrono. L'intervista al Francesco De Bettin, ricercatore, ci salverà la geotermia, mentre la ricerca dei pediatri che avvertono dovete usare, far usare lo smartphone meno di 2 ore al giorno ai bambini, perché il telefonino fa danni. Questo è quello che viene appunto riportato dal Corriere del Veneto. Alcuni titoli li troviamo simili anche su altri quotidiani, ma andiamo sul Giornale di Vicenza. I vicentini rallentano, giù le multe per eccesso di velocità, 350.000 euro gli incassi, le norme sugli autovelox incidono sulle entrate dei comuni. Come vedete anche sul Giornale di Vicenza, come sull'Arena, si fanno questi conti. Poi sul Giornale di Vicenza invece viene messo in prima pagina il rinvio della legge sul fine vita in regione. Fine vita rinviato, Zaia ammonisce, avverte, stop alle ipocrisie. E poi sempre sul Giornale di Vicenza il caso Vigilantes tutta la settimana per proteggere la piscina comunale dai bulli. Bravate tuffi pericolosi a bordo vasca, arruolate le guardie private tutti i giorni. Il Mattino di Padova, lotta alle isole di calore, e qui appunto vi dicevo che il tema caldo torna anche su altri quotidiani, un conto da 35 milioni, perché? Perché ci sono a Padova quasi 400 aree da depavimentare per una superficie complessiva di circa 287.000 metri quadrati e un investimento che per il solo comune di Padova potrebbe arrivare a 35 milioni di euro. È questa la dimensione del piano con cui Padova intende affrontare una delle sfide più urgenti dei prossimi decenni: adattarsi cioè ai cambiamenti climatici, riducendo le isole di calore, quindi togliendo sostanzialmente il cemento. Anche sul Mattino di Padova, studio della pediatria padovana, togliete gli smartphone ai bimbi sotto i 2 anni. E poi la Nuova Venezia, Mestre, Marghera e Lido al top per calore estremo. Ecco la mappa delle isole surriscaldate, temperatura in crescita costante, il comune pianta nuovi alberi, crediti edilizi per chi rinuncia al cemento. Insomma, le città cercano di adattarsi al surriscaldamento globale, alle isole di calore, cambiano le città, ci vuole più verde dappertutto. E comunque poi andiamo sulla Tribuna di Treviso, scuola, un insegnante su 3 precario e di passaggio, a settembre soltanto 300 delle 750 cattedre disponibili avranno un docente, molti rinunciano al ruolo perché distanti da casa, in crisi le materie tecniche. E poi il fenomeno boschi urbani contro le isole di calore, ma sono fuori dal centro e poco frequentati. Il tema appunto è come farli ritornare in città, questi boschi urbani. E viene appunto citato nel Trevigiano il Bosco del Respiro di San Paolo, un presidio anticalore a Treviso ma ancora poco sfruttato appunto dalla cittadinanza, un po' come quello che avviene anche a Verona, perché se andiamo al Parco delle Colombare è una bellissima isola climatica, certo che per raggiungerla ci vuole un attimo di tempo e anche un attimo di organizzazione. Torniamo in diretta tra pochi istanti qui su Radio Verona.
1: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
2: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
3: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
5: Strip strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
7: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore, oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
8: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Grid al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito gridenergia.it.
9: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
10: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Sono le 8 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
4: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. Grave investimento di un pedone ieri sera poco dopo le 21 a Domegliare in via Alcide De Gasperi. Sul posto sono intervenute un'ambulanza infermierizzata e l'automedica del SUEM 118. Il ferito in codice rosso è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia stradale. Poche ore dopo, intorno alle 2.30 della notte, un altro grave incidente nel Veronese a Caprino in via Montebaldo. Un motociclista è rimasto ferito in una caduta autonoma, soccorso da un ambulanza infermierizzata e automedica del SUEM 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. I rilievi sono affidati ai carabinieri. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
6: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Radio Verona Notizie.
5: È martedì 28 luglio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Non si ferma la scia di sangue sulle strade del Veneto. A Bassano del Grappa ha perso la vita un motociclista di 27 anni, Thomas Modesti, originario di Monteforte d'Alpone. Il giovane è morto in ospedale dopo lo scontro tra la sua moto e un Audi Q3 avvenuto ieri mattina sulla statale Valsugana nel territorio di Rosà. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia stradale. Intanto sul fronte della sicurezza stradale, ma anche su quello degli introiti, nel 2025 i comuni veronesi hanno incassato 5 milioni e mezzo di euro dalle multe per eccesso di velocità. Lo rileva uno studio di Facile.it sui dati del Ministero dell'Interno. Verona guida la classifica provinciale, ovviamente essendo capoluogo, con oltre 2 milioni di euro, seguita da San Giovanni Lupatoto e Sanguinetto. Alla provincia di Verona sono invece andati quasi 380 mila euro di proventi. Si allunga l'elenco delle presunte vittime del 47enne marocchino arrestato per le aggressioni sessuali del Basso Veronese. Una quarta donna ha riconosciuto l'uomo e lo ha denunciato per una molestia avvenuta il 21 giugno sulla ciclabile dell'Adige a Legnago. L'uomo, senza fissa dimora, è detenuto nel carcere di Montorio e i carabinieri stanno verificando l'eventuale coinvolgimento in altri episodi. Dopo le recenti aggressioni sessuali nel Basso Veronese, torna il tema della sicurezza sulla ciclabile dell'Adige a Legnago. Amministratori e opposizione chiedono più controlli al prefetto e un presidio stabile del territorio, mentre il sindaco Paolo Longhi ribadisce che la risposta non può essere limitare la libertà delle donne, ma contrastare con più efficacia chi delinque. Torniamo in città, plateatici troppo estesi e arredi fuori dagli spazi autorizzati. Torna all'attualità il problema nel centro storico di Verona. Da Piazza Erbe a Via Sottoriva proseguono controlli e sanzioni per chi occupa abusivamente il suolo pubblico. L'assessora al commercio Alessia Rotta annuncia un nuovo regolamento. Chi verrà multato due volte rischierà di perdere la concessione del plateatico nella stagione successiva. Piazza Renato Simoni intanto si prepara a cambiare volto con l'arrivo della Filovia. Il progetto, illustrato ieri in commissione dal Comune di Verona, punta a ridurre il traffico di attraversamento, creare nuovi spazi per pedoni e verde e salvare gran parte dei parcheggi. I lavori potrebbero partire nel primo semestre 2027 dopo l'approvazione del progetto esecutivo prevista in autunno. Colpo di scena a Brentino Belluno. La norvegese Starcraft Italia rinuncia all'investimento nella maxi centrale idroelettrica di Rivalta. L'azienda ha ritirato la richiesta di valutazione di impatto ambientale al Ministero, interrompendo l'iter del progetto. Resta però aperta la possibilità che l'iniziativa venga ripresa in futuro da altri soggetti industriali. Siamo ora allo sport, c'è con noi Alessio Facincani, buongiorno.
7: Buongiorno, oggi potrebbe essere un giorno decisivo, il giorno della svolta per Chiaron Bowie. È in programma un incontro tra Verona e Sassuolo, il Sassuolo che cerca l'intesa con l'Hellas, i neroverdi puntano allo scozzese per rinforzare l'attacco, l'Hellas fa una valutazione di almeno 10 milioni di euro, anche se potrebbe essere abbassata con l'inserimento di una contropartita individuata in Mulattieri, attaccante del Sassuolo, classe 2000, che conosce molto bene il torneo cadetto. Oggi davvero potrebbe essere giornata di svolta per Chiaron Bowie. Intanto si muove molto il mercato dei giovani. Curti, Adi Curti in uscita al Cerignola, il classe 2006 dell'Hellas, che di fatto non aveva mai trovato spazio in prima squadra dopo una lunga trafila nel vivaio scaligero, mentre in entrata la primavera rinforza il pacchetto difensivo con Bonomo, classe 2008, di nazionalità tedesca, ex anche del Bayern di Monaco.
5: Grazie Alessio Facincani, ora le previsioni del tempo.
8: Finalmente, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
4: Radio Verona. Meteo.
5: Un campo di alte pressioni abbraccia la nostra regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico a Verona oggi ci attendono cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 33 gradi, minima a 23, torna l'allerta meteo per AFA. Per quel che riguarda invece i litorali ma anche il lago avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera

0: Radio Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a martedì 28 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Sarete pronti a difendere le vostre idee con un vigore che non ammette repliche. Cercate però di essere diplomatici per non creare inutili tensioni. Toro, vi concentrerete sulla gestione del budget familiare con grande attenzione ai dettagli. La vostra oculatezza vi permetterà di fare progetti importanti. Gemelli, sarete molto ricercati per la vostra simpatia e per la vostra capacità di ascolto. Approfittate di questo momento per stringere alleanze professionali. Cancro, le vostre emozioni vi daranno la spinta necessaria per affrontare un cambiamento. Non temete il nuovo perché saprete adattarvi con estrema grazia. Leone, vivrete una giornata all'insegna della creatività e dell'espressione personale. Sarete fieri dei risultati ottenuti grazie al vostro impegno costante. Vergine, analizzerete un problema da diverse angolazioni trovando la soluzione perfetta. La vostra logica ferrea sarà la vostra arma migliore in ogni ambito. Bilancia, troverete il modo di conciliare interessi opposti con una maestria invidiabile. La vostra presenza sarà fondamentale per mantenere la pace nel gruppo. Scorpione, andrete dritti al punto senza perdervi in inutili chiacchiere di circostanza. La vostra schiettezza sarà apprezzata da chi cerca risposte concrete. Sagittario, sarete attratti da tutto ciò che può arricchire il vostro bagaglio culturale. Un corso o una lettura specifica vi daranno nuovi e ottimi stimoli. Capricorno, costruirete basi solide per un progetto che vi sta molto a cuore. La vostra perseveranza inizierà a dare frutti molto interessanti e visibili. Acquario,

0: sentirete liberi di esprimere il vostro pensiero anche se fuori dal coro. La vostra autenticità attirerà l'interesse di persone molto simili a voi. Pesci, saprete leggere tra le righe di un discorso complicato capendo la verità. Usate questa comprensione per agire nel modo più giusto per tutti. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cade degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: Parte di tempo reale alle 8 e 18 minuti di questo martedì 28 luglio, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. I titoli dei principali quotidiani questa mattina: Corriere della Sera, no TAV, stretta sui violenti, controlli a tappeto, 1500 identificati, Meloni, la magistratura faccia il massimo, la Premier in Val di Susa, dopo gli scontri, condanna senza se e senza ma, fermati anche due tedeschi. E poi un retroscena raccontatoci da Marco Imarisio sulla palestra antagonista e la rete di Askatasuna. Su Repubblica: mancano i soldi per abbassare il costo della benzina, soltanto per il gasolio 17 centesimi fino al 6 agosto. I vicepremier contrari all'aumento sui tabacchi, Ilva stop dai giudici, versati ancora 100 milioni. E poi la nazionale è un flop anche senza giocare. Pirlo da allenatore in pectore a grande escluso, lasciano Maldini e Leonardo, lite Malagò a Bodi, avanza l'idea Mancini, CT, ma la Serie A spinge per Conte. Meloni in Valsusa, Schlein propone un patto antiviolenti, altri 1000 identificati, si lavora sull'ipotesi terrorismo. E su questo ci apre la Stampa: Notav, ipotesi terrorismo, l'inchiesta dopo gli assalti in Val di Susa, controlli a tappeto sulle strade di accesso a Venaus, 800 identificati. L'aggravante dunque del terrorismo è allo studio della Procura di Torino. Fermati 4 stranieri, i manifestanti siamo tutti black bloc. Blitz di Meloni e Piantedosi in Valsusa, a Venaus, la Premier, i magistrati facciano il massimo. Schlein chiede che non venga fatta strumentalizzazione politica su questo episodio. Il calcio: pasticcio nazionale, caos azzurro dopo Pirlo, salutano Maldini e Leonardo. E poi andiamo su Libero, che scrive: Elli Pinocchia sbugiardata, Schlein su Ranucci, mai fatto collegamenti tra governo e mandanti, e Giorgia pubblica i vecchi post in cui la Dem accusava la maggioranza. Vergogna sulla flottiglia, uno dei leader inneggia al killer del Gay Pride di Berlino. Poi per il calcio, via Pirlo e Maldini, e la sinistra va nel pallone pure sulla nazionale. Il Giornale: meno tasse, ecco come si fa, smentiti gufi Conte e Schlein. Il Campolargo parla di pressione fiscale record, ma sbaglia, il governo lavora allo scostamento. Giorgetti: significativi spazi di manovra, diesel giù le accise di 17 centesimi. Il Fatto Quotidiano: spiccioli soltanto sul diesel e rissa su tasse e fumo, governo a pezzi, sconticino per 7 giorni sperando in Trump. Resterà sopra i 2 euro, il prezzo del gasolio non scenderà, però i ministri litigano per i 125 milioni, Meloni, Forza Italia e Lega contro Giorgetti sull'aumento dei tabacchi. Infine il Sole 24 ore, concordato fiscale, spuntano i premi alle partite IVA che rinnovano l'adesione, il decreto omnibus in arrivo, semplificazioni su compensazioni e rimborsi. Il tema è quello del fisco e dei contribuenti. Tra gli incentivi, tempi ridotti sui controlli, proroga per la certificazione del TCF. Questi i principali titoli che troviamo sui quotidiani questa mattina, ma tra poco ci colleghiamo con il nostro meteorologo Alessandro Azzoni, perché si parla molto questa mattina sui quotidiani, specie locali, del ritorno dell'ondata di calore, ma di quanto poche siano le oasi climatiche, diciamo, presenti nelle nostre città. Qui in diretta su Radio Verona, state con noi.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
3: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
4: Notti magiche a Campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena. Grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci. Intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a Campo. Prevendita biglietti su Ticket One.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
8: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
9: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla!
11: Scialla, scialla!
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
13: Radio Verona Tempo Reale.
0: E dunque, come vi anticipavo prima sui quotidiani, questa mattina si parla molto del ritorno del caldo. Il Corriere del Veneto, per esempio, dice: in Veneto è l'estate più calda dal 92, la regione battuti tutti i record, la tendenza è strutturale, zero termico oramai oltre 4000 metri. Nel weekend comunque è previsto il ritorno di notti tropicali e di giorno la pianura sfiorerà i 40 gradi, anche i fiumi soffrono. Se poi andiamo sul Mattino di Padova, addirittura invece scopriamo che è necessario stanziare parecchi milioni di euro per poter depavimentare alcune strade cittadine, proprio per frenare questa ondata di calore e cercare di creare delle oasi climatiche. Ne parliamo questa mattina con il nostro previsore meteo Alessandro Azzoni, giornalista del quotidiano L'Arena. Buongiorno Alessandro, grazie di essere con noi.
14: Ciao Luca, buongiorno anche agli ascoltatori.
0: Allora, che cosa ci aspetta nei prossimi giorni? Davvero avremo questa nuova ondata di calore con temperature che sfioreranno i 40?
14: Eh sì, ahimè, purtroppo è quello che i modelli previsionali lasciano intuire. Entreremo nel vivo dell'ondata di caldo a partire da giovedì. Per il momento le temperature non salgono così tanto, oggi magari arriveremo sui 33-34 nelle ore centrali della giornata, ma è ciò che accadrà a partire da venerdì che preoccupa, perché anche per tutta la prossima settimana, almeno fino a venerdì 7 di agosto, si prospetta un'ondata di caldo eccezionale e per certi versi storica. Almeno a giudicare dalle temperature previste in quota, in colonna d'aria si arriverà sulla Valpadana, sulla verticale a 1400 metri, a 28-29 gradi. E, aggiungendo i 1300-1400 metri che mancano per raggiungere il suolo, tenendo conto un grado e mezzo più o meno ogni 100 metri, è facile intuire che si arriverà a 40 in molte zone della Valpadana centro-orientale, e quindi molti record saliranno. Quello ufficiale di Verona è 39 gradi e mezzo, a 40 gradi non siamo mai ufficialmente arrivati, nelle stazioni meteorologiche omologate, e certo è che questo record potrebbe traballare soprattutto nelle giornate di sabato e di domenica, forse anche di lunedì 3 agosto. Questo è ciò che lasciano intuire le previsioni di massima. A seguire però non è che le temperature caleranno più di tanto, da più o meno dal martedì 4 di agosto forse, ecco lì, lentamente un grado o due inizieremo a perderlo. Certo è che si prospettano giornate veramente pesanti.
0: Ecco Alessandro, senti, questa mattina sui quotidiani si parla molto delle oasi climatiche nelle città, si dice anche che in alcuni casi ci sono le oasi climatiche ma sono fuori città, il problema è portarle dentro, e il Comune di Padova dovrà stanziare 35 milioni di euro per depavimentare una superficie che comprende 400 aree per circa 287 mila metri quadrati, insomma un investimento non da poco. Secondo te riusciremo a risolverlo questo problema?
14: Allora, due aspetti. Io non credo molto alle oasi climatiche, nel senso che se fuori ci sono 37 gradi, non è che stando sotto una pianta l'anziano sta meglio. L'oasi climatica migliore è un ambiente pubblico climatizzato, cioè una biblioteca, uno spazio pubblico attrezzato con un impianto di climatizzazione buono, e questo sì, ma dedicare, cioè fare di un giardino, di un'area pubblica magari verde un'oasi climatica, non so quanti gradi ci possano essere sotto una pianta rispetto ad una strada ombreggiata, ecco, prima cosa. Seconda cosa, ho visto che con il PNRR tanti soldi sono stati spesi, a mio giudizio, non così bene. Una parte consistente del PNR, quello dedicato all'edilizia, poteva essere speso, ad esempio, sotto forma di bonus per rifare i tetti delle case, per ridisegnare la rete stradale con degli asfalti non neri, perché buona parte del lastricato delle aree urbane è di colore scuro.
0: Sì.
14: Il colore scuro attira tantissimo la radiazione solare, soprattutto da UVA, quindi tutto ciò che sta sotto, ciò che va a colpire la radiazione solare, inevitabilmente si riscalda di più.
0: Ecco Alessandro, beh, soprattutto i tetti, perché sono quelli che poi stanno più in superficie, perché sappiamo che la pavimentazione bianca è vero che abbassa la temperatura dell'aria, ma il riflesso diretto sui corpi aumenta la temperatura corporea, quindi probabilmente il tema è quello del tetto. Sì.
14: Qualsiasi esperto di ingegneria di grandi lavori dice che comunque sia un asfalto meno scuro contribuisce moltissimo a frenare la radiazione solare. Prima cosa. Seconda cosa, anche sui tetti si possono fare dei buoni ragionamenti. Nel momento in cui i tetti verranno sempre più coperti dai pannelli fotovoltaici.
0: Oltretutto, quindi c'è anche questo da valutare. Grazie Alessandro Azzoni di essere stato con noi, di averci dato anche la tua opinione in merito alle oasi climatiche nelle città. Ti auguriamo una buona giornata e una buona estate.
14: Grazie anche a voi.
0: Questa è Radio Verona.
11: Radio Verona Notizie.
13: Buongiorno dalla redazione. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno, un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni. Salta invece l'aumento sulle sigarette per coprire i nuovi tagli. Per ora la premier Meloni rivendica la misura, parlando di risposta tempestiva e responsabile. Trump smentisce di aver sospeso i raid in Iran per mancanza di missili. Ho voluto dare un'altra chance a Teheran, ma se la diplomazia fallisce sono pronto a una forte azione militare, assicura il presidente americano, pur parlando di un'intesa possibile. Oggi il tycoon incontra il premier israeliano Netanyahu a Washington. È atteso oggi alla Casa Bianca per un incontro con Trump anche il presidente ucraino Zelensky, nel tentativo di rafforzare il sostegno americano a Kiev contro la Russia. Intanto oltre 390 droni hanno preso di mira nella notte la regione di Mosca, colpito un impianto per la lavorazione dell'acciaio. Blackout nella Crimea occupata. Save the Children lancia l'allarme. Sono 1555 i minori vittime di tratta identificati nel 2024 nei paesi dell'Unione Europea, il 16% delle circa 9500 vittime complessive. Si tratta soprattutto di bambine. Più casi in Francia, Italia, poi Paesi Bassi e Germania. Calcio, nuovi scenari per la panchina della nazionale dopo il mancato arrivo di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Il favorito adesso è Roberto Mancini. Sullo sfondo resta anche Antonio Conte, anche se fin qui non è mai stato contattato. Attenzione anche al ruolo di nuovo direttore tecnico azzurro. Chiellini è un possibile nome. È tutto, ma più tardi.
15: Meteo.
0: Le previsioni per oggi, martedì 28 luglio, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile assolato ovunque. Nello specifico a Verona avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 33 gradi, torna l'allerta meteo per AFA, mentre invece sui litorali e sul lago cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.
15: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 4 di gelato Magnum gusti vari da 75 grammi a 3,29€. Scopri di più su conad.it.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Radio Verona.
10: Radio Verona, tempo reale.

0: Invece ho visto giusto David Guetta con Eia assieme ad Andrea Bocelli, questa canzone dell'estate. 8:40 minuti e 50 secondi di questo martedì 28 luglio in diretta su Radio Verona, e c'è una notizia che forse è passata un po' sotto traccia, ma la troviamo questa mattina sul giornale L'Arena, e merita però qualche riflessione. E cioè, il colosso norvegese Statkraft, il più grande produttore europeo di energia rinnovabile, ha deciso di rinunciare a portare avanti direttamente il progetto della centrale idroelettrica di pompaggio di Rivalta a Brentino Belluno. Attenzione però, perché il progetto non è che non sia valido, anzi è la stessa azienda a definirlo ancora oggi strategico per il Veneto, perché aumenterebbe la sicurezza energetica e aiuterebbe ad integrare le fonti rinnovabili, nonché a contribuire a stabilizzare il prezzo dell'energia. E allora la domanda nasce spontanea: se è davvero così importante, perché fare un passo indietro? Una risposta ufficiale in questo articolo ancora non la troviamo, ma qualche interrogativo sì. Ha pesato la forte opposizione dei comuni del territorio? Hanno scoraggiato le continue proroghe e la complessità della valutazione di impatto ambientale? Oppure più semplicemente un grande gruppo internazionale ha deciso di investire i propri capitali in progetti analoghi ma più facili e veloci da realizzare in altre parti d'Europa? C'è poi un'altra frase che colpisce in questo articolo sull'Arena. Statkraft dice di non escludere che il progetto possa essere portato avanti da altri soggetti industriali. In altre parole, non sembra una bocciatura tecnica dell'opera, quanto piuttosto una rinuncia a farsene carico in prima persona. Ed è qui che il caso di Rivalta diventa una questione che va oltre Brentino Belluno. In un momento in cui tutti diciamo che servono più energie rinnovabili, più indipendenza energetica e meno combustibili fossili, siamo davvero in grado di realizzare gli impianti che riteniamo strategici, oppure rischiamo di perderli lungo la strada tra burocrazia, ricorsi e contrapposizioni locali? Sono domande aperte che non hanno risposte semplici, ma forse vale la pena iniziare a porsele. Parleremo tra poco di energie rinnovabili anche con una esperta del settore, Annalisa Corrado, europarlamentare del Partito Democratico, ingegnera ambientale e responsabile ambiente del PD.
1: Tutto il Radio Verona, tutto il meglio della musica.

0: inevitabile il successo di Baby K anche durante quest'estate 2026. 8:45 minuti e 57 secondi di questo martedì 28 luglio. Noi proseguiamo il nostro viaggio dedicato alla sicurezza energetica dell'Italia, dopo aver affrontato il tema dal punto di vista industriale nelle settimane scorse con il presidente di AGSM AIM Federico Testa. Oggi passiamo alla politica. In un momento in cui il caro energia, le tensioni geopolitiche e la dipendenza dal gas riportano al centro il tema dell'autonomia energetica, il dibattito si divide tra accelerazione delle rinnovabili, ritorno al nucleare e semplificazione delle autorizzazioni. Ne parliamo questa mattina con Annalisa Corrado, europarlamentare del Partito Democratico, ingegnera ambientale e responsabile ambientale del PD. Buongiorno e grazie di essere con noi, onorevole Corrado.
1: Buongiorno a voi. Direi ingegnera meccanica, sennò poi i colleghi si arrabbiano. Molto gelosi.
0: D'accordo.
1: Delle nostre appartenenze.
0: Certo. Comunque insomma, responsabile ambiente del PD.
1: Assolutamente sì.
0: Ecco, lei pochi giorni fa al Festival dell'Unità di Verona ha ribadito il no del Partito Democratico al ritorno del nucleare in Italia, ma nello stesso tempo il sì alla ricerca sulle nuove tecnologie nucleari. Per molti cittadini però questa posizione non è immediata da capire. Allora, dove finisce la ricerca scientifica? Dove comincia la scelta politica? Facciamo un esempio: se domani gli SMR, gli Small Modular Reactor, dimostrassero realmente di essere sicuri, economici e competitivi, il PD sarebbe disposto a rivedere la propria posizione oppure il no alla costruzione di centrali nucleari resta definitivo?
1: Guardi, la posizione è aperta, quindi noi non abbiamo mai detto no agli SMR, agli Small Meter Real. Noi abbiamo detto semplicemente una cosa diversa. Se posso faccio una piccola premessa,
0: ci
1: così magari chi ci ascolta e che non è molto addentro alla questione provo a spiegarmi meglio. Ci sono tre tecnologie sostanzialmente di nucleare di cui si parla, no? La prima è il nucleare a fissione di terza generazione avanzata, che è praticamente quello che esiste negli altri paesi, cioè quello che c'è in funzione in Francia, in parte in Spagna, che c'è in altri paesi europei, e più o meno la stessa tecnologia che avevamo anche noi in Italia finché non abbiamo sospeso il programma nucleare, no?
0: Certo.
1: Quindi quella tecnologia lì esiste. Quella tecnologia lì ha un problema fondamentale, anzi due. Guardi, non parlo nemmeno del sito delle scorie che ancora non abbiamo trovato, tutta una serie. Non parlo nemmeno di quello, ma i due problemi grossi sono il costo e i tempi. Anche in Francia, dove non hanno mai abbandonato il programma e dove stanno lavorando ancora su questo, per fare l'ultima centrale ci hanno messo 18 anni e i costi si sono più che raddoppiati. Costi pubblici, tra l'altro, perché non ci sono investimenti privati su questo tipo di tecnologia, no?
0: Sì, quindi, insomma,
1: quindi noi
0: c'è da mettere insomma del denaro pubblico per fare queste cose. Sì.
1: Sì, assolutamente. La Francia ha rinazionalizzato le aziende che se ne occupavano perché sono fallite sostanzialmente, no? Quindi che significa questo? Significa che per l'Italia pensare di risolvere i nostri problemi dell'energia che morde il paese con una tecnologia per cui servirebbero tantissimi soldi che non abbiamo e 20 anni che non abbiamo, perché tra 20 anni se non abbiamo risolto il problema,
0: diciamo che l'energia ci serve subito, ecco, in questo
1: ci serve domani mattina,
0: anzi,
1: se non l'altro ieri,
0: esattamente,
1: diciamo.
0: Serviva per ieri, no?
1: E quindi questa, io voglio dire, ci sono stati anche due referendum. Io poi tra l'altro sono fortemente europeista e profondamente europeista. Nel mix energetico europeo c'è già questo pezzo.
0: Sì.
1: Che cosa manca? Le rinnovabili, quindi dico concentriamoci su quello. Poi ci sono i piccoli reattori, quelli di cui si parlava prima, che viene anche detto nucleare sostenibile, secondo me in un'enfasi un po' eccessiva, nel senso che comunque ci sono scorie, comunque ci sono impatti su cui si sta studiando, lavorando.
0: Non c'è dubbio, ci sono anche rilasci quotidiani, certo.
1: Esatto, e tra l'altro si sta studiando. Ora, il mio punto su questo è, ancora oggi non sappiamo quali saranno questi impatti del tutto, cioè ci sono delle ipotesi, no? Ma ancora non si sa. Ma soprattutto non si sa quanto costerà l'energia prodotta da questi oggetti. Cioè la forchetta è talmente ampia che non sappiamo se sarà competitivo con le rinnovabili o addirittura più costoso del gas. Cioè siamo a questo livello. Quindi io dico, noi non abbiamo nessuna preclusione su questo tipo di tecnologia. La preclusione che abbiamo è che non vengano prese in giro le persone, perché se tu dopo aver 4 anni non aver fatto assolutamente niente sull'energia e i risultati si vedono clamorosamente, voglio dire, non è che mi puoi dire tiri la palla in tribuna dicendo adesso tutto ciò sarà risolto dagli SMR, perché anche quelli tra l'altro se io vado domani al mercato dell'energia non li trovo, non esistono. No,
0: ci sono dei prototipi e sono ancora allo studio, perché appunto non è nemmeno detto che siano sicuri.
1: Esatto, mancano i più rosei, quelli che fanno previsioni più ottimistiche parlano di 7-8 anni, 6 vogliamo dire, ma sempre siamo in una scala di tempo che non è compatibile con l'emergenza che stiamo vivendo. Ecco. Quindi figuriamoci se noi siamo chiusi alla ricerca, all'innovazione, mai sia. E ecco. Poi vabbè, c'è l'ultimo capitolo, me la faccio fare sta battuta.
0: Sì, prego, prego.
1: C'è la fusione nucleare, no? Che ogni tanto la nostra premier cita, che è una tecnologia affascinantissima. Cioè, quando io studiavo ingegneria ormai circa 30 anni fa, la chiamavano l'energia delle stelle, no? Senza scorie, totalmente illimitata. Peccato che quando studiavo io dicevano tra 30 anni forse ci saranno dei prototipi, oggi dicono fra 25, quindi è una specie di intervallo che si sposta.
0: Certo.
1: Quindi lì è come dire Salvini risolve i problemi dei treni con il teletrasporto, insomma siamo a questo livello.
0: Diciamo che il progetto della fusione sta a Marte, sta un po' come noi, quanto ci metteremo ad andare su Marte, cioè nel senso che insomma, noi siamo molto in là da venire.
1: Cioè noi non abbiamo nessuna preclusione ideologica, assolutamente, però ripeto, ci vuole rispetto per le persone e rispetto per il momento di difficoltà che sta attraversando il paese.
0: Allora lei, onorevole Corrado, dice sostanzialmente non inganniamoci con la storia del nucleare, che comunque è una cosa in là da venire, dobbiamo fare subito, e tra l'altro lo dice anche l'Europa, cioè bisogna fare subito le rinnovabili nel frattempo, cioè in quest'arco di tempo che ci separa dalle nuove tecnologie bisogna fare un passo concreto verso le energie rinnovabili. Molto spesso però proprio nei territori amministrati localmente si incontrano forti resistenze locali contro pale eoliche, grandi impianti fotovoltaici, infrastrutture energetiche. Allora, come si concilia l'obiettivo dell'indipendenza energetica con queste opposizioni? È arrivato il momento che anche la politica dica qualche no ai vari NIMBY, not in my backyard, quando sono in gioco interessi strategici nazionali?
1: Certo, non sono solo interessi, tra l'altro sono chiunque si voglia occupare attivamente di pace, chiunque si voglia occupare attivamente di diplomazia internazionale deve sapere che le peggiori guerre nel mondo si stanno svolgendo proprio a causa della necessità di controllare i luoghi del pianeta che possiedono gli idrocarburi, no? Quindi questo lo ha reso ancora più evidente la guerra nello stretto di Hormuz, no? Quindi solo per ricordare che quando noi parliamo di fare o non fare le rinnovabili stiamo parlando anche del contributo che vogliamo dare alla pace in questo momento storico, al taglio delle nostre dipendenze da chi poi la guerra porta nel mondo, no? Quindi insomma c'è una responsabilità importante. Ora purtroppo c'è un altro pasticcio che ha fatto il governo sulla legge delle aree idonee, no? Per accelerare una trasformazione così importante, così urgente ma anche così complicata, ci vuole ordine e bisogna avere capacità di strategia e di pianificazione. I territori non possono essere abbandonati, no? Non si può pensare che, come al solito, la grande bugia che il mercato si autoregoli, che queste cose accadano senza un controllo importante del pubblico, no? Di chi pensa alla cosa pubblica nel suo complesso, non soltanto al proprio obiettivo economico. Quindi è chiaro che ci sono impianti che spaventano, ci sono impianti speculativi sicuramente che vanno assolutamente rigettati, ma ci sono anche delle potenzialità incredibili per i nostri territori, per i nuovi posti di lavoro, per sinergie, cioè per, come dire, collaborazioni inedite fra istanze diverse che non devono essere pensate come contrapposte. Per esempio, un buon agrivoltaico non è terreno rubato all'agricoltura, dall'energia, ma è un terreno agricolo che continua ad avere la sua funzione agricola, ma in più associa a questa una funzione energetica che consente tra l'altro a chi fa agricoltura di avere un reddito aggiuntivo, perché diciamocelo, l'agricoltura non è questa meraviglia bucolica che ogni tanto cerchiamo, è un disastro in questo momento storico, gli agricoltori non riescono a produrre a costi competitivi con il mercato.
0: È interessante questo capitolo, io brevemente, perché anche a livello europeo si sta proprio discutendo di questo, cioè forse bisogna investire un po' più in tecnologia, un po' meno in agricoltura nei prossimi anni, per varie ragioni che adesso non stiamo qui a spiegare, ma è importante probabilmente abbinare queste due cose, perché così una sostiene l'altra.
1: Assolutamente, e ripeto, noi la politica secondo me in questo momento storico deve prendersi la responsabilità di pianificare, di conciliare le diverse istanze, di proteggere dalle speculazioni, di portare questi benefici delle rinnovabili direttamente sui territori che le ospitano, no? Quindi noi per esempio stiamo proponendo una legge che è un patto di solidarietà territoriale tra chi realizza un grande impianto e le comunità che vivono quel territorio.
0: Ecco, onorevole Corrado, proprio in 30 secondi, perché stiamo per chiudere, sì, quali sarebbero le prime tre decisioni concrete che adotterebbe nei prossimi 12 mesi il Partito Democratico, se il centro-sinistra dovesse vincere le future elezioni, per abbassare il costo dell'energia e ridurre la dipendenza italiana del gas?
1: Allora, innanzitutto una cabina di regia permanente tra il governo e le regioni e gli enti tecnici italiani per individuare le aree di accelerazione in cui impianti innovativi, ben fatti e intelligenti abbiano tempi certi di autorizzazione e molto rapidi. E secondo punto, patto di solidarietà territoriale. Chi ospita un impianto deve avere una bolletta dimezzata, sia che sia un cittadino sia che sia un'impresa. Cioè chi va a fare un impianto grande su un territorio deve cedere profitto, deve cedere benessere alla popolazione circostante. E ultimo punto, riequilibrare la fiscalità tra energia elettrica e gas, perché noi in questo momento in cui dobbiamo spingere verso l'elettrificazione assistiamo al paradosso che l'elettricità è tassata molto di più del gas e quindi anche le tecnologie che consentirebbero di risparmiare hanno un risparmio molto più piccolo, perché c'è questa cosa che non è dipendente dalla tecnologia ma dalla fiscalità, e quindi anche su questo dobbiamo incidere.
0: Abbiamo sentito l'analisi e l'opinione dell'onorevole Annalisa Corrado, europarlamentare del Partito Democratico, ingegnera meccanica e responsabile ambientale del PD. Grazie di essere stata con noi, le auguriamo
1: una
0: buona giornata e buona estate.
1: Grazie, buon lavoro. Grazie.
0: Questa è Radio Verona.
2: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Orofino illumina la tua estate e tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it. www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
12: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
10: Radio Verona Tempo Reale.
0: E c'è un nostro ascoltatore che ci scrive al 335 60 11 610. Max dice: secondo me bisogna investire nelle rinnovabili individuali nelle proprie case ove possibile. Dietro l'agrivoltaico ci sono storie di espropri che non accontentano proprio tutti, dice Max. Max, dunque, ci siamo persi un passaggio, perché l'agrivoltaico è diverso dal fotovoltaico, che va a rubare spazio dai campi agricoli. Non prevede espropri l'agrivoltaico, bensì sinergia e complementarietà tra le due attività, perché l'una, cioè l'agrivoltaico, non disturba l'altra, cioè il settore, diciamo, della coltivazione agricola. Detto questo, si chiude Tempo Reale, che torna domattina a partire dalle 7 con l'attualità, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo.
4: Sono le 9:01.
13: Ora esatta, in collaborazione con
14: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
15: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
14: Un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
15: www.formaflex.info.
13: Verona Top News.
0: Bentrovati e bentrovate. Grave investimento di un pedone ieri sera poco dopo le 21 a Dumegliara in via Cide De Gasperi. Sul posto sono intervenute un'ambulanza infermierizzata e l'automedica del SUEM 118. Il ferito in codice rosso è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento. La dinamica dell'incidente al vaglio della polizia stradale. Poche ore dopo, intorno alle 2:30 della notte, un altro grave incidente nel veronese. A Caprino in via Montebaldo un motociclista è rimasto ferito in una caduta autonoma, soccorso da un'ambulanza infermierizzata e automedica del SUEM 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. I rilievi sono affidati ai carabinieri. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
13: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È martedì 28 luglio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Non si ferma la scia di sangue sulle strade del Veneto. A Bassano del Grappa ha perso la vita un motociclista di 27 anni, Thomas Modesti, originario di Monteforte d'Alpone. Il giovane è morto in ospedale dopo lo scontro tra la sua moto e un Audi Q3 avvenuto ieri mattina sulla statale Valsugana nel territorio di Rosà. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia stradale. Intanto sul fronte della sicurezza stradale, ma anche su quello degli introiti, nel 2025 i comuni veronesi hanno incassato 5,5 milioni di euro dalle multe per eccesso di velocità. Lo rileva uno studio di facile.it sui dati del Ministero dell'Interno. Verona guida la classifica provinciale con oltre 2 milioni di euro, seguita da San Giovanni Lupatoto e Sanguinetto. Alla provincia di Verona sono invece andati quasi 380.000 euro di proventi. Si allunga l'elenco delle presunte vittime del 47enne marocchino arrestato per le aggressioni sessuali nel basso veronese. Una quarta donna ha riconosciuto l'uomo e lo ha denunciato per una molestia avvenuta il 21 giugno sulla ciclabile dell'Adige a Legnago. L'uomo, senza fissa dimora, è detenuto nel carcere di Montorio e i carabinieri stanno verificando l'eventuale coinvolgimento in altri episodi. Dopo le recenti aggressioni sessuali, intanto nel basso veronese amministratori e opposizioni chiedono più controlli al prefetto e un presidio stabile del territorio, mentre il sindaco Paolo Longhi ribadisce che la risposta non può essere limitare la libertà delle donne, ma contrastare con più efficacia chi delinque. Plateatici troppo estesi e arredi fuori dagli spazi autorizzati, torna d'attualità il problema nel centro storico di Verona. Da piazza Erbe a via Sottoriva proseguono controlli e sanzioni per chi occupa abusivamente il suolo pubblico. L'assessora al commercio Alessia Rotta annuncia un nuovo regolamento. Chi verrà multato due volte rischierà di perdere la concessione del plateatico nella stagione successiva. Intanto Piazza Renato Simoni si prepara a cambiare volto con l'arrivo della filovia. Il progetto, illustrato ieri in commissione dal Comune di Verona, punta a ridurre il traffico di attraversamento, a creare nuovi spazi per pedoni e verde e salvare gran parte dei parcheggi. I lavori potrebbero partire nel primo semestre 2027 dopo l'approvazione del progetto esecutivo prevista in autunno. Lo sport calcio: dopo la retrocessione in Serie B, il presidente dell'Hellas Verona, Italo Zanzi, rilancia l'obiettivo del ritorno immediato in A. Intanto sono già 9.000 gli abbonamenti sottoscritti. Il club annuncia anche iniziative per ricordare Osvaldo Bagnoli, sostenendo l'ipotesi di intitolargli lo stadio. Siamo adesso alla borsa con l'Europa che va verso un avvio contrastato. L'Europa apre in positivo, Milano più 0,3 e Parigi più 0,6%. Adesso il traffico.
13: Viabilità.
0: Ci sono segnalazioni sulla 4 Milano-Venezia. Stiamo parlando della zona veneziana. Si rallenta tra il bivio A57 e Padova Est per chi viaggia in direzione di Milano, anche in direzione opposta, dunque verso Venezia. Si rallenta tra Padova Est e il bivio A57. Sulla 22 del Brennero non ci sono più code in carreggiata nord. Abbastanza scorrevole il traffico in città, non ci sono particolari segnalazioni. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
13: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
16: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
17: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a martedì 28 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Sarete pronti a difendere le vostre idee con un vigore che non ammette repliche. Cercate però di essere diplomatici per non creare inutili tensioni. Toro, vi concentrerete sulla gestione del budget familiare con grande attenzione ai dettagli. La vostra oculatezza vi permetterà di fare progetti importanti. Gemelli, sarete molto ricercati per la vostra simpatia e per la vostra capacità di ascolto. Approfittate di questo momento per stringere alleanze professionali. Cancro, le vostre emozioni vi daranno la spinta necessaria per affrontare un cambiamento. Non temete il nuovo perché saprete adattarvi con estrema grazia. Leone, vivrete una giornata all'insegna della creatività e dell'espressione personale. Sarete fieri dei risultati ottenuti grazie al vostro impegno costante. Vergine, analizzerete un problema da diverse angolazioni trovando la soluzione perfetta. La vostra logica ferrea sarà la vostra arma migliore in ogni ambito. Bilancia, troverete il modo di conciliare interessi opposti con una maestria invidiabile. La vostra presenza sarà fondamentale per mantenere la pace nel gruppo. Scorpione, andrete dritti al punto senza perdervi in inutili chiacchiere di circostanza. La vostra schiettezza sarà apprezzata da chi cerca risposte concrete. Sagittario, sarete attratti da tutto ciò che può arricchire il vostro bagaglio culturale. Un corso o una lettura specifica vi daranno nuovi e ottimi stimoli. Capricorno, costruirete basi solide per un progetto che vi sta molto a cuore. La vostra perseveranza inizierà a dare frutti molto interessanti e visibili. Acquario, vi sentirete liberi di esprimere il vostro pensiero anche se fuori dal coro. La vostra autenticità attirerà l'interesse di persone molto simili a voi. Pesci, saprete leggere tra le righe di un discorso complicato capendo la verità. Usate questa comprensione per

0: Reale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
2: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
3: Serata in centro zero stress?
4: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
3: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
7: Radio Verona.
8: And now, the moment you've all been waiting for.
9: Radio Verona gira voce.
10: Gira voce.
9: Radio Verona flashback.

0: Radio Verona.
1: E la musica del passato che torna su Radio Verona in apertura di ogni ora anche del martedì mattina. Buongiorno, bentrovati, siete con Nadia De Nicolò, era un altro flashback.

E ci siamo, secondo giorno della settimana da vivere con me, che sono Nadia De Nicolò. Ancora buon martedì. Subitissimo vi ricordo le nostre coordinate: il 335 60 11 610 per interagire con noi via WhatsApp. Vi ricordo la nostra app è gratuita, basta cercare Radio Verona. Il sito internet radioverona.it. Mediante entrambi potete ascoltarci ovunque voi decidiate di andare, anche in vacanza. Infine le pagine social, dove curiosare, condividere, mettere un I like, un cuoricino a tutto ciò che postiamo, Instagram e Facebook. Anche quest'oggi insieme per tutta la mattinata l'insegna delle notizie più belle da condividere che ne giungono dal nostro territorio, ma non solo, anche dall'Italia e dal mondo.

0: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324-844-6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
1: Notti magiche a Campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena. Grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci. Intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a Campo. Prevendita biglietti su Ticket One.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai tesoro?
6: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
8: Il 6 marzo 2013 David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme forme podcast.

sono le previsioni degli esperti per ciò che concerne il meteo nei prossimi giorni. Ne parliamo insieme tra pochissimo, dopo l'informazione nazionale e internazionale. Vi avviso già che farà tanto caldo.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Giornata di incontri bilaterali. Nello studio ovale, Netanyahu è arrivato nella notte a Washington in vista della ripresa dei negoziati con l'Iran annunciati da Trump, che tiene però aperta l'opzione militare. Nel pomeriggio il presidente americano incontrerà il premier israeliano alla Casa Bianca, subito dopo aver parlato con Zelensky sul futuro dell'Ucraina, che intanto lancia quasi 400 droni sulla regione di Mosca. Ora è decisiva in Spagna, dove i vigili del fuoco sono ancora impegnati nel tentativo di domare i devastanti incendi che stanno bruciando diverse aree nei pressi di Madrid, in arrivo a vento dal sud che potrebbe peggiorare la situazione. Sembrerebbe invece essersi stabilizzato l'incendio che dal 22 luglio scorso ha devastato 42.000 ettari nella regione della Gironda, in Francia. E un incendio è divampato questa mattina intorno alle 5 nella piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il rogo sta bruciando i rifiuti all'interno dello spazio gestito da A2A, densa colonna di fumo nero. Intossicato il custode 55enne, non è in gravi condizioni. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni. Salta invece l'aumento sulle sigarette per coprire i nuovi tagli. La premier Meloni rivendica la misura parlando di risposta tempestiva e responsabile. Calcio, il giorno del Consiglio federale convocato per le 12. Giovanni Malagò conta di arrivarci con il nome del nuovo CT dopo il mancato arrivo di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Il favorito adesso per la panchina azzurra è Roberto Mancini. Sullo sfondo resta anche Antonio Conte. È tutto, ma più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Giornata soleggiata, quella di quest'oggi, con temperature in graduale aumento. Domani qualche temporale al sud della nostra penisola, se siete in partenza, se andate in vacanza, magari in Sicilia, e da quelle parti pioverà. In realtà in tutta Italia inizia un'escalation termica con temperature massime che supereranno anche i 36 gradi. Giovedì, venerdì ci sarà tanto sole e afa, si potrebbe anche raggiungere in alcune location la temperatura dei 40 gradi, quindi ci aspetta il prossimo weekend caldissimo in tutta l'Italia, con temperature alte, afa e ahimè anche notti super tropicali, quelle che non ci lasciano dormire. Questo quanto previsto dagli esperti per i prossimi giorni. E a proposito di meteo, la meteo anticipa la vendemmia, ne parliamo insieme tra poco.

appena parlato del meteo, meteo che anticipa anche la vendemmia, attesa, diffusa per un'annata davvero di qualità. La vendemmia quindi gioca d'anticipo quest'anno per il cambiamento climatico che abbiamo vissuto, perché ha fatto davvero tantissimo caldo, caldo che da nord a sud ha anticipato il ciclo della vite e la maturazione dell'uva e quindi anticipa la raccolta. Ovviamente, dato il caldo del sud Italia, il via alla vendemmia lo ha dato già la Sicilia. Vendemmia quindi anticipata rispetto agli anni precedenti anche nel nostro territorio.

0: Now.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
4: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
5: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
6: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: insieme in redazione aggiorniamoci sulle ultime notizie che riguardano non solo Verona ma anche la provincia, la nostra regione. Arriva l'informazione locale completata proprio dal meteo. È pronto Luca Del Ponte.
1: Sono le 10:02.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. Nuovo investimento nelle energie rinnovabili all'Interporto Quadrante Europa di Verona. La società ESPE si è aggiudicata una commessa da quasi 4 milioni di euro per il revamping e il potenziamento di 7 impianti fotovoltaici installati sulle coperture di 10 edifici industriali. L'intervento, commissionato da Magis Power, punta ad aumentare efficienza e produzione energetica e sarà completato entro il 2027. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È martedì 28 luglio, ancora buona mattinata dalla redazione da Luca Del Ponte. Grave incidente ieri sera a Domegliara, un pedone è stato investito da un'auto in via De Gasperi poco dopo le 21, soccorso dal SUEM 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Altro grave incidente nella notte a Caprino Veronese, un motociclista ha perso il controllo della moto in via Montebaldo ed è uscito di strada, trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento e ricoverato in gravi condizioni. Sulla dinamica indagano i carabinieri. Slitta a settembre in Consiglio regionale del Veneto la discussione sulla legge di iniziativa popolare sul fine vita promossa dall'associazione Coscioni. I termini previsti dallo statuto sono stati rispettati, ma la maggioranza chiede più tempo per valutare gli emendamenti e un possibile testo alternativo. Intanto, ricorda il presidente dell'Aula Luca Zaia, nelle ULS venete sono state presentate 15 richieste di suicidio medicalmente assistito, 3 delle quali accolte. Giovedì sarà presentato il progetto del nuovo collettore fognario sulla sponda bresciana del Garda. Verona attende gli ultimi finanziamenti per il proprio tratto e quelli promessi per il rinnovo ecologico della navigazione pubblica. La presidente della comunità del Garda, Maria Stella Gelmini, sollecita tempi rapidi per tutelare il lago dall'inquinamento. Sentiamola al microfono di Alessandro Del Rico.
6: Il governo ovviamente è stato sollecitato anche recentemente nell'ultima conferenza dei servizi che abbiamo avuto. Forse bisognerebbe anche bussare alle regioni, nel senso che anche le regioni forse un contributo dovrebbero darlo e quindi stiamo ragionando con tutti gli enti sovracomunali per trovare una soluzione. Ma i depuratori vanno fatti e le acque del lago vanno messe in salvaguardia.
7: Si attendono poi finanziamenti promessi dal ministro Salvini per rendere più ecologiche le navi di trasporto pubblico, perché nell'ottica di un buon servizio lacustre c'è l'obiettivo di togliere traffico su gomma con la Gardesana super intasata di auto. C'è soddisfazione infine per la candidatura di Bardolino come capitale della cultura 2029.
6: Il sindaco Bertasi ha fatto un lavoro molto importante e noi lo abbiamo appoggiato come comunità del Garda, perché riteniamo che sia davvero un bel progetto e mi auguro che ci sia proprio la sintonia, l'unità di tutti i sindaci, di tutti gli amministratori per sostenere il nostro lago di Garda.
5: Contraggallo ha vinto la 28esima edizione del Palio dei Mussi di Terrossa a Roncà. Emozione anche per una proposta di matrimonio tra due contrade rivali culminata con il sì della futura sposa. È tutto, adesso le previsioni del tempo, il prossimo aggiornamento con le news locali tra meno di un'ora alle 11. Buona mattinata.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
8: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Radio Verona. Meteo.
5: Le previsioni per oggi, martedì 28 luglio, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, oggi a Verona cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 33 gradi, torna l'allerta meteo per AFA. Sui litorali e sul lago cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.
2: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: La musica del passato che torna in apertura di ogni ora sono i nostri flashback. Ancora buon martedì a tutti quanti voi, siete con Nadia.
2: Odio quando parli, quando mi guardi, quando passiamo un'altra notte ed è già tardi. Odio quando dici sì e dopo dici no, quando diventi fredda come l'inverno New York.

senso è, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: colonna sonora dell'estate 2026 di Radio Verona, ancora ben trovati. Torna il Festival della Letteratura 2026 in Civica per la Biblio Night, evento molto bello che si terrà domani sera a partire dalle ore 21. Anche quest'anno la Biblioteca Civica ospita il Festival Letteratura di Mantova, atteso appuntamento dedicato alle lettrici, ai lettori appassionati di storie, ai bibliotecari e alle bibliotecarie e gruppi di lettura di Verona e provincia. Appuntamento, come dicevo, domani sera alle 21, come consuetudine nel chiostro della Biblioteca Civica, aperto proprio per l'occasione. Nel corso della serata saranno disponibili programmi cartacei di Festival della Letteratura, giunto ormai alla 30ª edizione. E sempre domani la Biblioteca Civica Ragazzi e le sale del chiostro resteranno aperte dalle 18 alle 21 con Biblio Night, appuntamento mensile per chi vuole prendere in prestito o restituire libri, fermarsi in biblioteca, leggere, studiare, lavorare la maglia o l'uncinetto, intrattenersi con giochi di società per tutte le età e tantissime altre attività di condivisione.
1: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. 2 mesi di pura energia. Dai che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
2: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
3: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
4: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merci. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
6: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai tesoro?
8: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
10: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
11: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
12: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla! Scialla,
14: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
12: Noi 1000!
14: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Skoda Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.

0: Un abbraccione a tutti coloro che ci stanno scrivendo al 335 60 11 610. In tanti ci stanno ascoltando dalla propria location della vacanza, e sì, in tanti in vacanza in queste calde giornate di fine luglio. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. Tra poco torneremo in redazione per scoprire insieme le ultime notizie che a noi giungono dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Un forte terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il sud del Giappone. Lo riferisce l'agenzia meteorologica giapponese, che ha emesso un allarme tsunami. Il sisma è stato registrato nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago, alle 16.27 ora locale, le 9.27 in Italia. Trump punta al dialogo con l'Iran. Per il presidente americano un'intesa è possibile, ma se i negoziati dovessero fallire si dice pronto a riprendere i bombardamenti sospesi nel fine settimana. Oggi vertice alla Casa Bianca con il premier israeliano Netanyahu. E intanto l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz, con tariffe volontarie. Atteso oggi alla Casa Bianca per un incontro con Trump anche il presidente ucraino Zelensky, nel tentativo di rafforzare il sostegno americano a Kiev contro la Russia. Attacco ucraino a Mosca e alla regione circostante con circa un centinaio di droni, colpito anche un centro logistico della Wildberries, l'Amazon russa già presa di mira nei giorni scorsi. Un incendio è scoppiato questa mattina intorno alle 5 nella ricicleria di rifiuti di Novate Milanese. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco e dall'impianto si è alzata una nuvola nera di fumo dall'odore acre visibile da alcuni chilometri. Leggermente intossicato il custode. Nuova ondata di caldo in arrivo sull'Italia con fino a 7-8 gradi oltre la media e picchi locali di 40-41 gradi entro il weekend. Sempre di più quest'estate 2026 si candida ufficialmente a superare la famigerata del 2003, un record soprattutto per il centro-nord che si pensava irraggiungibile. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

Finata le notizie di Verona, della provincia, ma anche l'Italia. Tra poco parliamo della novità, parliamo del noleggio sociale dell'auto a 100 euro al mese. Questa novità, questo piano che è stato pensato per favorire la mobilità delle famiglie a basso reddito e per accelerare il rinnovo del parco veicoli circolanti in tutta Italia a livello nazionale.

ancora buon martedì a tutti quanti voi, siete sempre con Nadia. Se la vostra auto ormai è obsoleta, beh, c'è questa novità. Il piano è stato pensato per favorire la mobilità delle famiglie a basso reddito. 100 euro al mese per un'auto nuova. Nei giorni scorsi il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha presentato questo nuovo programma di noleggio sociale a lungo termine di autoveicoli a basse emissioni. Il programma sarà attivo fino al 30 giugno 2030 ed è rivolto a persone fisiche che hanno un ISEE inferiore a 30.000 euro. La misura prevede il noleggio a lungo termine di veicoli nuovi omologati in Italia Euro 6 con emissioni di CO2 non superiori a 135 grammi per chilometro. Il contratto per il noleggio del mezzo dovrà avere una durata minima di 36 mesi. La misura prevede che sia pagato un canone sociale di 100 euro al mese con un limite di percorrenza di 12.000 km l'anno. La quota mensile comprende anche assicurazione, manutenzione e bollo. Questo quanto specificato. Oltre a l'ISE c'è un altro requisito da rispettare per poter accedere al noleggio sociale. Infatti è obbligatoria la rottamazione di un veicolo fino a Euro 4 posseduto da almeno 12 mesi. Se si rientra in questi parametri, al termine poi dei 3 anni sarà infine possibile acquistare il veicolo beneficiando di uno sconto del 10% sul valore di mercato. Un'iniziativa interessante per tutti coloro che devono cambiare la propria autovettura ma non ne vantano le possibilità. Iniziativa che strizza anche l'occhio all'ambiente.

0: favolose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
2: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
3: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival. Un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
4: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
6: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
7: Torniamo insieme in redazione, ci sta aspettando Luca Del Ponte, scopriamo gli ultimi fatti accaduti a Verona in provincia, arriva l'informazione.
8: Sono le 10:59.
9: Ora esatta, in collaborazione con...
10: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
9: Verona Top News.

0: la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
1: Martedì 28 luglio, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Grave incidente ieri sera a Domegliara, un pedone è stato investito da un'auto in via De Gasperi poco dopo le 21, soccorso dal suo M118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento e i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Altro grave incidente nella notte a Caprino Veronese, un motociclista ha perso il controllo della moto in via Montebaldo ed è uscito di strada, trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, è ricoverato in gravi condizioni, sulla dinamica indagano i carabinieri. Nuovo investimento nelle energie rinnovabili all'Interporto Quadrante Europa di Verona. La società ESPE si è aggiudicata una commessa da quasi 4 milioni di euro per il revamping e il potenziamento di 7 impianti fotovoltaici installati sulle coperture di 10 edifici industriali. L'intervento, commissionato da Magis Power, punta ad aumentare efficienza e produzione energetica e sarà completato entro il 2027. Colpo di scena invece a Brentino Belluno, la norvegese Starcraft Italia rinuncia all'investimento nella maxi centrale idroelettrica di Rivalta. L'azienda ha ritirato la richiesta di valutazione di impatto ambientale al Ministero, interrompendo l'iter del progetto. Resta però aperta la possibilità che l'iniziativa venga ripresa in futuro da altri soggetti industriali. Torniamo a Verona, plateatici troppo estesi e arredi fuori dagli spazi autorizzati. Torna d'attualità il problema nel centro storico Scaligero. Da Piazza Erbe a Via Sottoriva proseguono controlli e sanzioni per chi occupa abusivamente il suolo pubblico. L'assessora al commercio Alessia Rotta annuncia un nuovo regolamento. Chi verrà multato due volte rischierà di perdere la concessione del plateatico nella stagione successiva. Intanto Piazza Renato Simoni si prepara a cambiare volto con l'arrivo della filovia. Il progetto, illustrato ieri in commissione dal Comune di Verona, punta a ridurre il traffico di attraversamento, creare nuovi spazi per pedoni e verde e salvare gran parte dei parcheggi. I lavori potrebbero partire nel primo semestre 2027, dopo l'approvazione del progetto esecutivo prevista in autunno. È tutto, il prossimo aggiornamento con le news locali tra meno di un'ora a mezzogiorno. Grazie per averci seguito.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
3: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
4: Serata in centro zero stress?
5: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
4: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
8: Radio Verona.
0: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

0: con un ricordo che emozionano sono i nostri flashback. Ancora ben trovati. Buona mattinata, buon martedì, siete con Nadia.
1: Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

Abbiamo parlato in apertura di programma del caldo che tornerà ad alzare la voce nei prossimi giorni. Ma quali sono le migliori gelaterie del mondo? Nella classifica viene incoronata anche l'Italia. Tra poco insieme ne parliamo. Subito vi ricordo il 335 60 11 610. Se volete scriverci, interagire con noi, potete farlo con WhatsApp. Quando

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: Notti magiche a campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena, grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci, intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a campo. Prevendita biglietti su Ticket One.
5: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
8: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: www.titospec.it.
11: Cosa fai tesoro?
10: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
11: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
10: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
12: Il 6 marzo 2013 David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Parliamo di gelato e immaginate una competizione mondiale in cui le prime 44 posizioni appartengono tutte a un'unica nazione. E il verdetto dell'ultima classifica 2026, chart redatta dalla prestigiosa piattaforma internazionale dedicata alle specialità gastronomiche. Secondo questo report, l'Italia non ha rivali nel campo del gelato artigianale. Per trovare un'insegna straniera bisogna infatti scorrere la lista, la classifica, fino alla posizione numero 45. Il primato nazionale viene conteso tra la nostra bellissima capitale e Firenze. La vetta della classifica è proprio un affare privato tra le due città. Ma non solo la vetta, perché Roma e Firenze praticamente occupano le prime 20 posizioni di questa golosa chart. Praticamente tutte le prime 9 posizioni sono occupate da delle gelaterie ubicate a Roma e Firenze. E in decima arriva la nostra regione, Venezia. Sì, è presente alla classifica proprio in decima posizione. Poi a seguire ancora Roma, Bologna e sempre Roma e Firenze. In 17ª posizione troviamo una gelateria di Milano e in 18ª nuovamente la nostra Venezia. Posizione numero 19 Torino e 20ª un'altra gelateria romana. Quindi Roma e Firenze praticamente presenziano quasi tutta la classifica con qualche eccezione. Eccezione che vede protagonista giustamente la nostra bellissima Venezia per ciò che concerne il gelato più buono in tutto il mondo. Quindi non ci sono gelaterie in tutto il globo che possano far concorrenza alle nostre, a quelle italiane. Una classifica che ci premia il lavoro gelatiero artigianale della nostra penisola. Noi tra poco, a proposito d'Italia, torniamo in redazione per scoprire che cosa sta accadendo in tutto il mondo e anche proprio in Italia.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Il governo italiano ha deciso di utilizzare il prestito SAFE dell'Unione Europea chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha annunciato durante l'audizione sul vertice NATO di Ankara il ministro degli esteri Tajani alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. Il prestito è stato prenotato e il governo deciderà entro l'anno. Shock a Marsiglia in Francia. I corpi di 5 neonati morti sono stati trovati in casa di una coppia. La polizia ha fatto sapere che la donna aveva partorito ieri un bambino in buona salute. I corpi sono stati scoperti nascosti in scatole di cartone. Due gemelli di 14 anni sequestrati, denudati e picchiati in un campo di soia a Conegliano, nel Trevigiano, da un gruppo di 10 adolescenti, 9 minorenni tra gli 11 e i 17 anni e un maggiorenne. La loro colpa sarebbe stata quella di aver fatto la spia, indicando il responsabile dell'imbrattamento del portone di una chiesa. Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago, alle 16.27 ora locale, le 9.27 in Italia. La scossa ha avuto epicentro a 10 km di profondità, lanciato un allarme tsunami. Calcio, è il giorno del Consiglio federale della FIGC, convocato alle 12 e chiamato a chiudere una delle crisi più turbolente degli ultimi anni attorno alla panchina della nazionale. Oltre alle questioni all'ordine del giorno, Malagò è chiamato a decidere anche sui ruoli di CT e direttore tecnico dopo l'uscita di scena di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo dopo appena 16 giorni dalla nomina. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

dopo l'informazione nazionale e internazionale, dopo i nostri top record e dopo il nostro salto negli anni 90, continuiamo insieme nel nostro martedì. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete in compagnia di Nadia. 335 60 11 610 se volete scriverci, interagire con noi, raccontarci cosa state facendo di bello in queste ore, in questi ultimissimi giorni di luglio. E non dimenticate di partecipare a Vinci l'Estate, il nuovo concorso dell'Arena che ci accompagna fino alla fine di agosto. Partecipare è davvero facile, semplicissimo. Da lunedì alla domenica basta risolvere il cruciverba sulle pagine del gioco del quotidiano e scoprire così la lettera del giorno. A questo punto basta comporre il codice settimanale. Cosa fare? Basta poi registrarsi o loggarsi sul sito l'arena.it, inserire la soluzione e partecipare così alle estrazioni settimanali. Ogni settimana in palio 4 buoni spesa dal valore di 100 euro cada uno, spendibili nei supermercati Martinelli. E con almeno 8 settimane di gioco su 13 potrete accedere alla super estrazione finale con premi straordinari, tra cui una Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC per due persone. Buona fortuna!

Il caldo martedì mattina che stiamo vivendo insieme, ancora ben trovati a tutti quanti voi. Questa è Radio Verona, la prima unica radio di Verona. Siete sempre con Nadia. Ancora ben trovati. Cosa state facendo di bello? Ci state ascoltando in vacanza, no? Siete a lavoro? Se volete potete comunicarcelo via WhatsApp. Tra poco parliamo di un nuovo modo di viaggiare che è diventato davvero virale, sfruttando ogni occasione a disposizione per fare anche un mini viaggio. In arrivo su Radio Verona anche un'altra edizione informativa locale.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai che Mura Festival. Scopri il programma su murafestival.it.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
9: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana.

0: Torniamo insieme in redazione. Cosa è accaduto a Verona e in provincia? Lo scopriamo. Arriva l'informazione locale completata dalle ultime di sport e dalla viabilità.
1: Sono le 12 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.

tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.

0: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
1: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
0: Mm-mm, ancora no!
2: Viabilità.
3: Al momento sulla 22 del Brennero verso nord, quindi in direzione Brennero, si registrano code per circa 4 km tra l'allacciamento con la 4 Milano Venezia e Appi a causa di un evento straordinario. Più a nord altri 4 km di incolonnamenti tra Trento Sud e Trento Nord per un incidente. A Verona fino a domenica 2 agosto sono inoltre in servizio le pattuglie della polizia locale per i controlli della velocità con autovelox e telelaser in via Bigasio, strada dell'Alpo, via San Michele, via Antonio Badile, via Fabbricato Scolastico e Lungadige Attiraglio. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Radio Verona Flashback.

0: Cambiano i tempi e cambiano anche le abitudini. Proprio in questo periodo di vacanze è emerso un nuovo modo di viaggiare. Prima si aspettavano sempre mesi per poi fare quel viaggio, staccare la spina, magari per 2 settimane consecutive, restando a volte nello stesso posto per riposarsi. Ma in realtà il modo di viaggiare sta cambiando. Adesso, secondo recenti studi, chi viaggia cerca di incastrare giorni e weekend per vedere più posti possibili. Tra poco insieme scopriamo i dettagli di questa nuovissima tendenza per viaggiare in ogni momento dell'anno.
1: They tell me money smells good. They tell me money smells bad. They tell me

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
5: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
6: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
7: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
8: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Lo travel maxing, il nuovo modo di viaggiare che è diventato virale. Di solito si aspettano le vacanze estive, quelle 2 settimane per staccare la spina, magari andare in quella location dove si è affezionati per vivere del relax. Adesso le cose stanno un po' cambiando, i viaggiatori cercano di incastrare giorni tutto l'anno per vedere più posti possibili. Questa nuova tendenza è un fenomeno che è diventato anche virale sui social, che mira a ottenere il massimo da ogni spostamento possibile, e questa modalità sta veramente cambiando il modo di esplorare il mondo. Magari si parte dopo il lavoro il venerdì sera e si torna all'alba del lunedì, magari si riesce anche a visitare una città prima di ripartire. Quindi non tante ferie concentrate, non periodi lunghi di relax e di vacanza, ma il nuovo modo di viaggiare implica ritagliarsi quegli scampoli che si hanno a disposizione. Ovviamente riguarda di più i giovani, perché ci vuole energia, organizzazione, anche ritmi alquanto intensi e non molto riposanti. Quali sono i consigli degli esperti per questa nuova modalità di viaggiare? Beh, trasformare gli scali degli aerei in una tappa del viaggio, magari una città in più da visitare prima di riprendere il viaggio stesso. Quindi invece di scegliere voli diretti, si può valutare una sosta nella città dello scalo. Alcune compagnie aeree stanno spingendo in questa direzione, offrendo anche dei programmi con soggiorni agevolati negli scali dai quali poi ripartire. Conviene poi alzarsi molto presto per evitare di visitare i posti con troppe persone. A Venezia una passeggiata di mattina prima della colazione ha un impatto totalmente diverso, è più veloce e rilassante e evita di vivere la città quando ci sono troppi turisti. Inoltre, scegliere bene gli aeroporti per ottimizzare i viaggi, questo perché per risparmiare sul biglietto con un aereo low cost poi ci si trova magari ad atterrare lontani dal centro della città. Infine, per questa modalità di viaggio super veloce, meglio prenotare con largo anticipo. Se volete usufruire al meglio di ponti e feste, meglio prenotare voli fuori stagione e non prossimi alle partenze, in modo che i biglietti costino meno. E un'altra tendenza è quella, come dicevo in apertura di notizia, di sfruttare gli orari estremi, partire venerdì sera e magari rientrare lunedì mattina all'alba per poi andare al lavoro. Facendo così si ottengono più momenti, più giorni, più ore di vacanza. Se poi potete anche lavorare smart working o svolgere la vostra attività da remoto, potete guadagnare anche giorni in più di viaggio e di vacanza, lavorando magari anche qualche giorno lontani. Utilizzando queste piccole strategie si possono vivere tante piccole vacanze durante l'anno senza aspettare le meritate vacanze estive.
1: Radio Verona Notizie.
2: Un saluto dalla redazione. L'Italia ha deciso di utilizzare SAFE, il fondo a tasso agevolato messo a disposizione dall'Unione Europea per l'acquisto di armi e strumenti di difesa, prenotati 14,9 miliardi. L'annuncia il ministro degli esteri Tajani, salvo poi specificare: entro la fine dell'anno l'esecutivo deciderà cosa utilizzare. Almeno 50 persone sono state ricoverate in ospedale dopo il forte terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito il sud del Giappone. È stato inoltre segnalato il crollo di 12 abitazioni, con 4 casi di persone rimaste intrappolate all'interno. Revocato l'allarme tsunami diramato in seguito al sisma. Orrore in Francia, a Orange, 5 neonati sono stati trovati senza vita nell'abitazione di una coppia sposata. Secondo quanto emerso, il marito avrebbe rinvenuto un cadavere in casa, da qui la segnalazione alla polizia che durante una perquisizione ha trovato gli altri feti. Proprio nelle scorse ore la moglie ha partorito un bimbo in ottima salute. Natalità ancora in calo in Italia, il 2025 segna un nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra, con 355.000 bambini nati contro i 369.000 del 2024. Il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna. Per il 5% la genitorialità non rientra nel progetto di vita, soprattutto per cause economiche. Calcio nazionale, il giorno della verità, al via nella sede della FIGC il Consiglio federale, nel quale verranno scelti CT e DT dopo il passo indietro fatto su Andrea Pirlo e le conseguenti dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo. Spunta l'idea Chiellini come nuovo possibile DT. Sono felice del mio ruolo alla Juventus, le sue parole all'arrivo in Federcalcio. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Ancora buon pranzo a tutti quanti voi. Dopo l'informazione nazionale e internazionale, dopo la nostra bella novità discografica settimanale, il nostro salto negli anni 90, continuiamo insieme a vivere la tarda mattinata della prima unica radio di Verona. Siete sempre in compagnia di Nadia. 335 60 11 610, ve lo ricordo se volete interagire con noi, e potete farlo tramite WhatsApp. Abbiamo parlato di questo nuovo modo di vivere le vacanze, tante piccole vacanze brevi invece che la classica vacanza estiva, quella lunga di almeno 2 settimane. Ma non bisogna prendere aerei per vedere lo spettacolo d'acqua più alto d'Italia. Sono le cascate del Serio, uno degli spettacoli più belli, vicino a Bergamo. Tra poco insieme ne parliamo, anche perché è una location davvero vicina al nostro territorio.

lo spettacolo più alto d'Italia da vedere magari in giornata con una gita partendo proprio da Verona sono le cascate del Serio, che sono un must per gli amanti della natura, uno degli spettacoli più belli proprio vicino a Bergamo, con un salto complessivo, pensate, di 315 metri suddiviso in tre sbalzi. Sono le cascate più alte di tutto il nostro paese, di tutta la penisola, e tra le più spettacolari d'Europa. Situate proprio nel territorio in alta Val Seriana, prendono vita quando vengono aperte le paratie dei laghi, liberando in appena mezz'ora una quantità impressionante d'acqua che si riversa a valle. Una bella idea da vivere in quest'estate. Per il 2026 sono previsti ancora 3 appuntamenti fissati per il 16 agosto, 13 settembre e il prossimo 11 ottobre dalle 11 alle 11:30. E l'emozione inizia già prima dell'apertura, allo squillo della sirena. L'acqua comincia a precipitare lungo la parete rocciosa e il fragore della cascata riempie l'intera vallata. Una bella idea da vivere anche in famiglia nei prossimi mesi.

0: Anti-smogging Vicenza è l'unico modo per smettere di fumare.
1: Anti-smogging Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88 con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore. In punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Anti-smogging Vicenza allo 0444 44 30 46 88.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
6: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
7: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
8: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi, è quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
9: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
10: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
11: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
12: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
13: E quale sarebbe la solita merenda?
14: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
12: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Ancora buon pranzo e torniamo in redazione, scopriamo quali sono le notizie che a noi arrivano da Verona e dalla provincia. Arriva l'informazione completata dalla viabilità.
1: Sono le 13 e 6 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati. Venerdì 31 luglio torna a Serate Forti a Palazzo Forti di Verona. Dalle 20.30 il cortile ospiterà il concerto jazz del trio Teal Blue, mentre il pubblico potrà visitare anche le mostre di arte contemporanea della Galleria d'Arte Moderna. La rassegna, promossa dal Comune e da Fondazione Cari Verona, proseguirà fino al 29 agosto. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago. Radio Verona Notizie.
3: È mercoledì 28 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Si aggrava la posizione del marocchino senza fissa dimora arrestato giovedì scorso a Palesella dopo che aveva molestato e tentato di violentare tre donne. È stato riconosciuto come autore di un altro caso simile avvenuto un mese prima. Sbotta il sindaco di Legnago nel servizio di Lucio Salgaro.
4: Sale a 4 il numero delle donne che accusano di molestie il senza fissa dimora nato in Marocco 47 anni fa e arrestato dopo le aggressioni sessuali tra Roverchiara, Cerea e Angiari giovedì scorso. Il triste curriculum del maniaco si arricchisce dell'episodio avvenuto lo scorso 21 giugno lungo la ciclabile dell'Adige, dietro la caserma briscese di Legnago. La donna, che aveva fatto denuncia nei giorni scorsi, è stata contattata dai carabinieri che le hanno mostrato le foto dell'arrestato e lo ha riconosciuto. È probabile quindi che il marocchino abbia aggredito e molestato anche altre donne in luoghi isolati come la pista ciclabile. Il suo raggio d'azione sarebbe stato tra Legnago e Roverchiara. Giovedì scorso è stato bloccato dopo che aveva aggredito e molestato tre donne, due a Roverchiaretta e una tra Angiari e Cerea. La prima ha avuto la freddezza di fotografare il maniaco e consegnare le foto ai carabinieri, non senza poi pubblicare le immagini sui social. Il GIP Arianna Busato sabato mattina ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per violenza sessuale, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Nella bassa cresce la preoccupazione, soprattutto tra le donne che frequentano luoghi apparentemente sicuri per fare attività fisica o una semplice passeggiata.
5: Purtroppo c'è un dato di fatto inequivocabile, la più semplice delle proporzioni ce lo spiega. In Italia abbiamo il 9,5% della popolazione che è straniera, ma commette il 41% dei reati di violenza. Quindi è inutile riferirsi genericamente al principio di diritto della responsabilità penale che è personale, perché qui c'è un fatto che ci obbliga a interrogarci e negare. Significa semplicemente voler negare la realtà. E lo dico anche a tutte le persone straniere che vivono nella mia comunità. Dovete isolare questi farabutti perché ne va della vostra stessa dignità.
3: Slitta a settembre in Consiglio regionale del Veneto la discussione sulla legge d'iniziativa popolare sulle fine vita promossa dall'associazione Coscioni. I termini previsti dallo statuto sono stati rispettati, ma la maggioranza chiede più tempo per valutare gli emendamenti e un possibile testo alternativo. Intanto, ricorda il presidente dell'Aula Luca Zaia, nelle ulse venete sono state presentate 15 richieste di suicidio medicalmente assistito, 3 delle quali accolte. Domani sarà presentato il progetto del nuovo collettore fognario sulla sponda bresciana del Garda. Verona attende gli ultimi finanziamenti per il proprio tratto e quelli promessi per il rinnovo ecologico della navigazione pubblica. La presidente della comunità del Garda, Maria Stella Gelmini, sollecita tempi rapidi per tutelare il lago dall'inquinamento. Sentiamola al microfono di Alessandro Delrico.
6: Il governo ovviamente è stato sollecitato anche recentemente nell'ultima conferenza dei servizi che abbiamo avuto. Forse bisognerebbe anche anche bussare alle regioni, nel senso che anche le regioni forse un contributo dovrebbero darlo, e quindi stiamo ragionando con tutti gli enti sovracomunali per trovare una soluzione. Ma i depuratori vanno fatti e le acque del lago vanno messe in salvaguardia.
7: Si attendono poi finanziamenti promessi dal ministro Salvini per rendere più ecologiche le navi di trasporto pubblico, perché nell'ottica di un buon servizio lacustre c'è l'obiettivo di togliere traffico su gomma con la Gardesana super intasata di auto. C'è soddisfazione infine per la candidatura di Bardolino come capitale della cultura 2029.
6: Il sindaco Bertasi ha fatto un lavoro

0: concrete per famiglie, imprese e sicurezza. A Verona, Fratelli d'Italia denuncia una perdita d'acqua in viale Nino Bixio, comparsa, secondo il partito, pochi giorni dopo la conclusione dei lavori della nuova pista ciclabile. Il coordinatore cittadino Luca Mascanzoni chiede un intervento immediato del comune e critica i ritardi nella riparazione, parlando di spreco idrico e di disagi per il quartiere. 5 piastre sportive completamente riqualificate e già frequentate dai giovani, si conclude invece a Pescantina il progetto del comune per rilanciare le aree polivalenti all'aperto dedicate allo sport e all'aggregazione. L'amministrazione annuncia ora un nuovo passo, la realizzazione anche di spazi coperti per offrire ai ragazzi luoghi di incontro utilizzabili durante tutto l'anno. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
2: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
3: Serata in centro zero stress?
4: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
3: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
7: Radio Verona.
8: Viabilità.
0: Al momento sulla 22 del Brennero in carreggiata sud, quindi verso Modena, si registrano code di circa 2 km tra Carpi e l'allacciamento con la A1. In carreggiata opposta, dunque verso il Brennero, coda di mezzi pesanti per traffico intenso tra Nogarole Rocca e l'allacciamento con la A4 Milano Venezia. Più a nord, altri 2 km di incolonnamenti tra Trento Sud e Trento Nord a causa di un incidente. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
7: Radio Verona, www.radioverona.it.
8: Radio Verona, flashback.

0: Notti magiche a Campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena. Grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci. Intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a Campo. Prevendita biglietti su Ticket One.
1: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
2: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
3: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: non piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

La musica più bella che suona su Radio Verona. Le temperature continuano a salire e in Giappone si corre ai ripari, ai rimedi. Anche in Giappone c'è troppo caldo, per questo è stato inventato un frigorifero per gli esseri umani che in poco tempo, secondo gli scienziati, riesce ad abbassare la temperatura corporea di qualche grado. Praticamente è una cabina anticaldo e viene venduta da un fornitore di attrezzature industriali. A prima vista sembra una cabina doccia, ma i bocchettoni, invece di erogare acqua, erogano aria fresca su tutto il corpo, soprattutto direzionando l'aria sulla testa, sul collo, le spalle e la schiena. Si ha così un microclima di 15 gradi, io avrei davvero freddo e lo ammetto. Un modo per portare un immediato sollievo alla persona accaldata. Il frigo poi si spegne, il frigo per gli esseri umani si spegne dopo 20 minuti e il tutto per evitare troppo fresco, perché troppo fresco potrebbe diventare anche un pericolo. Come dimensioni, non è la dimensione di un frigorifero, è un po' più piccolo e ha anche delle ruote per spostarlo facilmente. Per ciò che concerne invece i consumi, sono la metà di un normale condizionatore. Per andare in spiaggia è l'ideale, dentro potete metterci anche bibite per mantenere il fresco e anche il prezzo non è eccessivo, siamo all'incirca sui 5.000 euro. Dite la verità, in quanti di voi con il caldo hanno avuto l'idea di mettere il cuscino in frigo? Questo nuovo apparecchio sembrerebbe molto più comodo.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Riarmo. Il ministro degli esteri Tajani annuncia: useremo i 14,9 miliardi del prestito SAFE. Poi fa retromarcia: ne abbiamo solo prenotati. Entro la fine dell'anno formuleremo la nostra proposta, poi dirà Crosetto come investirli. In audizione di fronte alla commissione parlamentare antimafia, il procuratore di Palermo De Lucia torna a denunciare la situazione fuori controllo dei penitenziari italiani in mano ai clan. I mafiosi comandano dal carcere, dice, vengono muniti di smartphone appena entrano. E ancora, Cosa Nostra vuole acquistare droni lanciamine. La procura di Torino ha chiesto al GIP la custodia cautelare in carcere per i due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza di ferite dopo gli attacchi ai cantieri in Ottavo di sabato. L'istanza è avvenuta in base alle ipotesi di reato di devastazione e lesioni personali a pubblico ufficiale, in concorso con altri soggetti in corso di identificazione. Trema il Giappone, un forte terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il sud del paese. Almeno 50 i ricoverati, edifici crollati e persone sotto le macerie. Esplosioni a seguito della scossa all'interno di un centro commerciale a Kumamoto. Diverse persone sono intrappolate. Rientrata l'allerta tsunami. Calcio: Giovanni Malagò ha deciso, il prossimo CT della nazionale sarà Roberto Mancini. Il presidente FIGC lo ha annunciato al Consiglio federale. Ranieri prende quota come direttore tecnico. Chiellini si era defilato in mattinata, dicendosi felice alla Juve. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Aspetta.
1: Estate. Radio Verona Estate.
2: Convenienza, ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a 4,79€. Scopri di più su conad.it.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete.

0: forma, vivi d'arte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Dopo l'informazione nazionale e internazionale, dopo i nostri top record, continuiamo insieme a vivere la nostra mattinata. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, no? Perché abbiamo parlato di questo nuovo frigo per umani che è stato ideato in Asia, ma in realtà stavo leggendo che nel weekend le temperature, come accennavamo durante la nostra mattinata, raggiungeranno in alcune regioni della nostra penisola anche i 42 gradi. Viene caldo solo a pensarlo. Detto questo, vi ricordo il 335 60 11 610 se volete interagire con noi, ovunque voi siate. Io spero che voi siate in vacanza in queste ore, in questi ultimi giorni di luglio. Vi ricordo anche la nostra app, basta cercare Radio Verona, così che voi possiate portarci con voi ovunque voi decidiate di andare. Il sito internet radioverona.it.

Ancora buon primo pomeriggio e buon pranzo. Torna a Verona, non nei prossimi giorni, ma a ottobre, Art Verona, con diverse gallerie partecipanti per la 21esima edizione. Insieme, dopo l'informazione locale di Radio Verona, nella prossima ora scopriamo tutti i dettagli di questa bellissima kermesse che torna ad ottobre a Verona.

0: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
1: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
2: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo. La qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
5: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
6: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
7: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spese da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli e partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana.

0: redazione e scopriamo tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione della prima unica radio di Verona. A seguire ci sarà l'appuntamento con Eco Post-it, diamo voce a 50 giovani studenti delle scuole superiori di Verona, a loro la possibilità di consegnarci il loro punto di vista sulle sfide ambientali della nostra città.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. Grave incidente ieri sera a Domigliara. Un 86enne del posto è stata investita da un'auto sulla statale del Brennero in via De Gasperi, trasportata in codice rosso a Borgo Trento e ricoverata in gravissime condizioni. Sulla dinamica indaga la polizia stradale. Un altro grave incidente nella notte a Caprino Veronese. Un motociclista di 25 anni è uscito di strada con la sua Yamaha in via Montebaldo, schiantandosi contro un muro, ricoverato in codice rosso a Borgo Trento e in terapia intensiva con prognosi riservata, indagano i carabinieri. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È martedì 28 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Non si ferma la scia di sangue sulle strade del Veneto. A Bassano del Grappa ha perso la vita un giovane originario del Veronese, Francesca Pellegrini.
6: Ancora un giovane, ancora un motociclista vittima di un incidente. Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. Teatro dello scontro, la statale 47 nel Bassanese. Thomas Modesti, 27 anni, ieri alle 11.30 in sella alla sua moto da cross Squarna stava percorrendo il tratto della Val Sugana, che a Rosà è denominato Via Capitano, quando all'altezza dell'incrocio con Via del Bersagliere, una laterale a senso unico, è finito contro un Audi, pare per una mancata precedenza. L'auto, uscita da un'attività commerciale, gli avrebbe tagliato la strada. Il motociclista stava andando nella stessa direzione, non è riuscito a frenare e ad evitare l'impatto. La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale di Bassano, che ha raccolto diverse testimonianze.
7: A un certo punto abbiamo alzato lo sguardo, ne avevamo gente in negozio e abbiamo visto la moto per terra, la macchina ferma e un circolo di persone intorno, non abbiamo più visto nient'altro, anche perché qui continuava a entrare persone, per cui poi sono arrivati i soccorsi abbastanza velocemente, c'era un signore della Croce Rossa che per fortuna è arrivato subito a soccorrere, però nient'altro, cioè con la dinamica non abbiamo visto nulla.
6: Lo scontro con l'auto ha causato lesioni gravissime al 27enne, tanto che gli operatori dell'ambulanza giunta sul posto lo hanno trovato in stato di incoscienza e in arresto cardiaco. È stato fatto di tutto per rianimarlo, ma le sue condizioni erano disperate ed è espirato al pronto soccorso dell'ospedale di San Bassiano. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri, gli agenti della polizia locale per regolare la viabilità. Il traffico è stato bloccato per oltre un'ora. Thomas Modesti, originario di Monteforte del Pone, abitava a San Michele, frazione collinare di Bassano, con la sua compagna, ma non era molto conosciuto nel quartiere. Il giovane era solito fare passeggiate con il cane e aveva una grande passione per la moto. Nella notte in provincia un altro motociclista è rimasto ferito gravemente a Caprino dopo aver perso il controllo del mezzo in via Montebaldo, e sempre ieri sera a Domigliara un pedone è stato investito da un'auto in via De Gasperi, anche lui è ricoverato al polo in gravi condizioni. La tragedia di Bassano allunga la lista di incidenti mortali in Veneto dall'inizio dell'anno, 137 il numero delle vittime della strada, 45 erano motociclisti.
5: Cambiamo argomento. Dopo il ritiro del progetto della maxi centrale idroelettrica di Rivalta, arriva la soddisfazione della Lega. Il consigliere regionale veronese Matteo Pressi, capogruppo della lista Stefani, definisce lo stop una buona notizia e critica un progetto a suo dire calato dall'alto. Pressi assicura che la regione continuerà a vigilare su eventuali nuove proposte per impianti da fonti rinnovabili sul territorio. Intanto arriva un nuovo investimento nelle energie rinnovabili all'Interporto Quadrante Europa di Verona. La società ESPE si è aggiudicata una commessa da quasi 4 milioni di euro per il revamping e il potenziamento di 7 impianti fotovoltaici installati sulle coperture di 10 edifici industriali. L'intervento, commissionato da Magis Power, punta ad aumentare efficienza e produzione energetica e sarà completato entro il 2027. Il carnevale veronese piange Alverio Merlo, scomparso a 79 anni. Per decenni ha interpretato Re Pipino nelle manifestazioni cittadine ed è stato tra i protagonisti della vita culturale veronese, fondando il simposio permanente dei poeti veronesi e promuovendo per anni poesia e arte con incontri e iniziative aperte alla città. Ora le ultime di sport con Alessio Facincani, ben ritrovato.
8: Buon pomeriggio, sono anche le ore dell'attesa in casa Hellas per il destino di Chiaron Bowie. Oggi un incontro in programma tra Verona e Sassuolo, gli emiliani spingono per avere lo scozzese, nella trattativa dovrebbe rientrare Mulattieri, attaccante classe 2000 in uscita dal Sassuolo, con cui si potrebbe trovare la quadra di questa operazione. Intanto sul fronte mercato, ancora giovani in vetrina, perché il prossimo Hellas potrebbe avere un nucleo giovane. L'ultima pista porta a Dominic Vavassori, attaccante classe 2005 dell'Atalanta Under 23. A proposito di attaccanti, poi resiste ancora l'idea a Khedira. L'agente in queste ore ha parlato spingendo il proprio assistito comunque ancora verso la Serie A, ma il Verona rimane assolutamente in corsa. Dialoghi aperti sia con il Napoli che con il giocatore. Novità sono attese assolutamente nei prossimi giorni. Ed è tutto. Linea allo studio.
5: È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Ancora ben trovati. Dopo l'informazione e arriva Eco Post-it. Spesso siamo noi adulti a parlare di ecologia alle nuove generazioni. Questa volta diamo voce a oltre 50 studenti delle scuole superiori di Verona e provincia. Ogni giorno dopo l'informazione delle 14 potete ascoltare il podcast qui su Radio Verona, che consegna a noi il loro punto di vista sulle sfide ambientali della nostra città.
9: Buongiorno e ben trovati a Butto e Risposta, un podcast di EcoPostit dove l'ambiente sale sul ring e prende la parola per sensibilizzare noi liceali e il pubblico all'ecologia.
10: Eccoci qui con i nostri ospiti. Da una parte il signor Cestino, dall'altra la signora immondizia lasciata per strada. Però cerchiamo di mantenere la calma qua.
11: Calma? Mi ignorano tutto il giorno, sono qui apposta per raccogliere i rifiuti.
12: Ehi, non è certo colpa mia, e poi sto benissimo qui, mi godo l'aria aperta.
11: Aria aperta? Sei un sacchetto vuoto schiacciato sul marciapiede.
12: La chiamo libertà, nessuno mi chiude tra quattro pareti di metallo.
11: Libertà? Stai sporcando la strada?
12: Sai, non sono certo lì per caso, magari qualcuno mi ha dimenticato, o magari il vento mi ha portato qui, ed ormai sono diventata un elemento fondamentale delle strade.
11: Ma se le persone devono scansarti per passare?
12: Perché te, scusa, credi che non ti evitino come la peste? Io sono parte stessa del paesaggio.
11: Sei parte dei disordini al massimo.
10: Calma, calma. Immondizia, hai altri argomenti con cui controbattere?
12: Certo, intanto io non sono certo arrivata qui da sola. Qualcuno mi ha messa qui. Se c'è un colpevole, non sono mica io.
11: Ah, e quindi adesso scarichi la responsabilità?
12: Sai, sto solo riportando i fatti. Io non ho le gambe. Non posso buttarmi da sola per terra e ogni cartaccia per strada è un voto contro di te.
11: Questo non ha alcun senso.
12: Ha abbastanza senso da lasciarmi qui per settimane. E poi nutro il settore delle pulizie urbane, creo posti di lavoro.
11: Bah, Stai cercando di convincerci che sporcare sia un servizio pubblico?
12: Non dico di essere un'eroina, dico solo che l'economia è complessa.
11: Certo, ma rimane il fatto che inquini. Sai anche te che solo un sacchetto di plastica ci mette quasi 30 anni per degradarsi. E poi neanche scompare, diventa microplastica.
12: Sì, ma lo vuoi capire che io non voglio inquinare? Non dipende da me, sono le persone che si dovrebbero occupare di queste cose.
11: Dai, ok, hai ragione. Sono le persone che dovrebbero capire che nel cestino i rifiuti vengono raccolti correttamente. Così lasciamo la strada pulita e l'ambiente ne beneficia.
10: Sono d'accordo con voi. Cerchiamo di fare il nostro dovere di cittadini del pianeta e di rendere più bella la nostra città.
9: Grazie per averci seguito. Speriamo di non avervi annoiato e vi ricordiamo di seguirci sui social. Buona giornata e alla prossima!
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
13: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
14: Serata in centro zero stress?
15: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
14: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone.

0: Radio Verona.
1: Ancora insieme, ancora buon pranzo. Dopo Ecco Post-it, la voce ai giovani della nostra città per tantissime iniziative. Dopo il nostro flashback continuiamo e, come preannunciato, parliamo di Art Verona, che torna a Verona il 9, il 10 e l'11 ottobre a Verona Fiere, con 113 gallerie, tra cui tantissime conferme e significativi ritorni di realtà presenti nelle passate edizioni. Art Verona prosegue così la linea introdotta già l'anno scorso, con un format che sviluppa l'idea di conversazione e il dialogo tra i protagonisti del mondo dell'arte e tutti coloro che si recheranno in fiera. Le sezioni espositive saranno 5. Art Verona quest'anno punta anche all'internazionale, con uno sguardo ad Oriente, protagonista di questa edizione, un focus sulla Corea. 21esima edizione da segnare in agenda subito dopo l'estate, 9, 10 e 11 ottobre.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
2: E quale sarebbe la solita merenda?
3: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
4: Orofilo, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.

più bella, le notizie che riguardano il nostro territorio e non solo. Lo scorso weekend all'Hotel Internazionale di Abano Terme si è svolta la finale di Miss Mamma Italiana Gold 2026 e c'è anche Verona, in particolare Villafranca, tra le protagoniste della finale nazionale. Il concorso, dedicato alle mamme tra i 46 e i 55 anni, a distinguersi è stata Alice Romito, 49enne, imprenditrice di Villafranca di Verona, che ha conquistato la fascia speciale Miss Mamma Italiana Gold Sprint. Si è distinta conquistando uno dei riconoscimenti più prestigiosi della manifestazione. Il titolo assoluto di Miss Mamma Italiana Gold è stato assegnato alla pugliese Rachele Cicoria, 46 anni, che abita in un paesino nelle vicinanze di Barletta. E noi tra pochi istanti torneremo in redazione per aggiornarci sulle ultime notizie che ne giungono dall'Italia e dal mondo.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Scontro in OTAV. La procura di Torino ha chiesto al GIP la custodia cautelare in carcere per i due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza di ferita dopo gli attacchi ai cantieri sabato 25 luglio in Val di Susa. Altri due tedeschi sono stati espulsi dal territorio italiano. In tutto sono circa un migliaio di identificati. Incendio alla piattaforma ecologica di Novate Milanese. In cielo si è alzata una fitta colonna di fumo nero. Il rogo sarebbe scoppiato poco prima delle 5 di mattina. Il custode dell'impianto è rimasto leggermente ustionato. La protezione civile ha avvertito i residenti di non uscire e tenere chiuse porte e finestre. Atto vandalico a Međugorje, imbrattate due statue della Madonna, incendiato l'altare esterno della chiesa di San Giorgio, lasciato anche uno striscione contro i veggenti che nel 1981 testimoniarono di aver visto apparire la Madonna insieme a un messaggio in polacco: siete degli impostori. Esplosioni e crolli in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo che un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il paese. All'interno di un centro commerciale proprio a Kumamoto, un'esplosione ha fatto crollare il secondo piano della struttura, in quel momento affollata di persone. Secondo l'emittente televisiva TBS ci sarebbe un numero considerevole di vittime, alcune ancora sotto le macerie. Il calcio. Giovanni Malagò ha deciso il prossimo CT della Nazionale sarà Roberto Mancini. Il presidente FIGC lo ha annunciato al Consiglio federale. L'annuncio arriva dopo il terremoto di ieri, culminato con le dimissioni di Maldini e Leonardo dai rispettivi incarichi nella Club Italia, dopo il definitivo stop alla candidatura di Andrea Pirlo. Ed è tutto. A più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

ultimi minuti da vivere insieme dopo l'informazione, dopo i nostri top record, dopo il nostro salto negli anni 90. Ancora buon martedì a tutti quanti voi, siete in compagnia di Nadia. Parliamo anche dei nostri amici a quattro zampe e non solo. Premio nazionale Legambiente, animali in città, Verona sul gradino più alto del podio. Verona sale sul gradino più alto del podio e si aggiudica ancora una volta il premio nazionale di Legambiente. La città scaligera si è classificata al primo posto tra i capoluoghi di grandi dimensioni, ottenendo il punteggio più alto per quanto riguarda il quadro normativo, le risorse destinate, i servizi e i controlli effettuati in favore dei nostri amici pelosissimi degli animali. Il dossier nazionale di Legambiente ha analizzato i dati direttamente forniti dalle pubbliche amministrazioni, un risultato frutto del lavoro svolto da vari uffici del comune. Nel corso del 2026, per il terzo anno consecutivo, il comune ha erogato anche un contributo a sostegno dell'attività di volontariato e ultimamente è stata anche sostenuta l'importante iniziativa a Verona, Se ami il tuo gatto sterilizzalo, finalizzata a sensibilizzare tutti i proprietari di gatti, in particolare dei proprietari che fanno uscire il proprio gatto da casa, alla loro sterilizzazione e microcippatura nel rispetto di quanto disposto proprio dal regolamento comunale per la tutela degli animali. Yeah.

parte di noi ci troviamo come sempre domani mattina dopo l'informazione delle ore 9 e sempre qui su Radio Verona. Io vi auguro uno splendido pomeriggio, tra poco con voi a partire dalle 16 ci sarà Daisy ad accompagnarvi per tutto il tardo pomeriggio e anche la serata, all'orario dell'aperitivo. Ancora buon martedì sera, un abbraccione radiofonico a tutti quanti voi da Nadia De Nicolò. A domani!

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: Mamma,

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti anti-smoking licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
3: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
4: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
5: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
6: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera, più fresco, più piacevole nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande penso struttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa, a Bosco Mantico, Verona.
7: Notti magiche a Campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena. Grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci. Intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a Campo. Prevendita biglietti su Ticket One.

0: Sono le 15 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovate, bentrovati. Venerdì 31 luglio torna Serate Forti a Palazzo Forti di Verona. Dalle 20.30 il cortile ospiterà il concerto jazz del trio Teal Blue, mentre il pubblico potrà visitare anche le mostre di arte contemporanea della Galleria d'Arte Moderna. La rassegna, promossa dal Comune e da Fondazione Cari Verona, proseguirà fino al 29 agosto. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È mercoledì 28 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Si aggrava la posizione del marocchino senza fissa dimora arrestato giovedì scorso a Palesella dopo che aveva molestato e tentato di violentare tre donne. È stato riconosciuto come autore di un altro caso simile avvenuto un mese prima. Sbotta il sindaco di Legnago nel servizio di Lucio Salgaro.
4: Sale a 4 il numero delle donne che accusano di molestie il senza fissa dimora nato in Marocco 47 anni fa e arrestato dopo le aggressioni sessuali tra Roverchiara, Cerea e Angiari giovedì scorso. Il triste curriculum del maniaco si arricchisce dell'episodio avvenuto lo scorso 21 giugno lungo la ciclabile dell'Adige, dietro la caserma briscese di Legnago. La donna, che aveva fatto denuncia nei giorni scorsi, è stata contattata dai carabinieri che le hanno mostrato le foto dell'arrestato e lo ha riconosciuto. È probabile quindi che il marocchino abbia aggredito e molestato anche altre donne in luoghi isolati come la pista ciclabile. Il suo raggio d'azione sarebbe stato tra Legnago e Roverchiara. Giovedì scorso è stato bloccato dopo che aveva aggredito e molestato tre donne, due a Roverchiaretta e una tra Angiari e Cerea. La prima ha avuto la freddezza di fotografare il maniaco e consegnare le foto ai carabinieri, non senza poi pubblicare le immagini sui social. Il GIP Arianna Busato sabato mattina ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per violenza sessuale, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Nella bassa cresce la preoccupazione, soprattutto tra le donne che frequentano luoghi apparentemente sicuri per fare attività fisica o una semplice passeggiata.
5: Purtroppo c'è un dato di fatto inequivocabile, la più semplice delle proporzioni ce lo spiega. In Italia abbiamo il 9,5% della popolazione che è straniera, ma commette il 41% dei reati di violenza. Quindi è inutile riferirsi genericamente al principio di diritto della responsabilità penale che è personale, perché qui c'è un fatto che ci obbliga a interrogarci e negare. Significa semplicemente voler negare la realtà, e lo dico anche a tutte le persone straniere che vivono nella mia comunità. Dovete isolare questi farabutti perché ne va della vostra stessa dignità.
3: Slitta a settembre in Consiglio regionale del Veneto la discussione sulla legge d'iniziativa popolare sulle fine vita promossa dall'associazione Coscioni. I termini previsti dallo statuto sono stati rispettati, ma la maggioranza chiede più tempo per valutare gli emendamenti e un possibile testo alternativo. Intanto, ricorda il presidente dell'aula Luca Zaia, nelle ulse venete sono state presentate 15 richieste di suicidio medicalmente assistito, 3 delle quali accolte. Domani sarà presentato il progetto del nuovo collettore fognario sulla sponda bresciana del Garda. Verona attende gli ultimi finanziamenti per il proprio tratto e quelli promessi per il rinnovo ecologico della navigazione pubblica. La presidente della comunità del Garda, Maria Stella Gelmini, sollecita tempi rapidi per tutelare il lago dall'inquinamento. Sentiamola al microfono di Alessandro Delrico.
6: Il governo ovviamente è stato sollecitato anche recentemente nell'ultima conferenza dei servizi che abbiamo avuto. Forse bisognerebbe anche anche bussare alle regioni, nel senso che anche le regioni forse un contributo dovrebbero darlo, e quindi stiamo ragionando con tutti gli enti sovracomunali per trovare una soluzione. Ma i depuratori vanno fatti e le acque del lago vanno messe in salvaguardia.
7: Si attendono poi finanziamenti promessi dal ministro Salvini per rendere più ecologiche le navi di trasporto pubblico, perché nell'ottica di un buon servizio lacustre c'è l'obiettivo di togliere traffico su gomma con la Gardesana super intasata di auto. C'è soddisfazione infine per la candidatura di Bardolino come capitale della cultura 2029.
6: Il sindaco Bertasi ha fatto un lavoro molto importante e noi lo abbiamo appoggiato come comunità del Garda, perché riteniamo che sia davvero un bel progetto, e mi auguro che ci sia proprio la sintonia, l'unità di tutti i sindaci, di tutti gli amministratori per sostenere il nostro lago di Garda.
3: Verso le regionali prende forma il dialogo tra comunità del Garda e Noi Moderati. La presidente Gelmini ha incontrato il nuovo coordinatore veneto Attilio Gastaldello per discutere di un progetto politico rivolto al centro, con attenzione a sociale, volontariato e terzo settore. Gastaldello invoca pragmatismo e soluzioni concrete per famiglie, imprese e sicurezza. A Verona, Fratelli d'Italia denuncia una perdita d'acqua in viale Nino Bixio, comparsa, secondo il partito, pochi giorni dopo la conclusione dei lavori della nuova pista ciclabile. Il coordinatore cittadino Luca Mascanzoni chiede un intervento immediato del comune e critica i ritardi nella riparazione, parlando di spreco idrico e di disagi per il quartiere. Cinque piastre sportive completamente riqualificate e già frequentate dai giovani. Si conclude invece a Pescantina il progetto del comune per rilanciare le aree polivalenti all'aperto, dedicate allo sport e all'aggregazione. L'amministrazione annuncia ora un nuovo passo, la realizzazione anche di spazi coperti per offrire ai ragazzi luoghi di incontro utilizzabili durante tutto l'anno. È tutto, grazie dell'ascolto.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
14: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
15: Radio Verona.
3: Meteo. Le previsioni per domani, mercoledì 29 luglio, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile assolato ovunque. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima in ulteriore lieve rialzo fino a 35 gradi, minima a 22. Allerta meteo ancora per afa, mentre sui litorali e sul lago cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.
1: Radio Verona, flashback.

E anche per questa estate si prevedono perturbazioni da sud che porteranno un'ondata di calore.

0: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
1: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
2: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
6: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
7: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con il calcio. Giovanni Malagò ha deciso il prossimo CT della Nazionale sarà Roberto Mancini. L'annuncio arriva dopo il terremoto di ieri, culminato con le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo dai rispettivi incarichi nella Club Italia, dopo il definitivo stop alla candidatura di Andrea Pirlo. Riarmo, il ministro degli esteri italiani annuncia: useremo i 14,9 miliardi del prestito SAFE creato dall'Unione Europea per agevolare e sostenere le spese per la difesa dei vari stati membri. Poi la precisazione: li abbiamo solo prenotati entro la fine dell'anno, formuleremo la nostra proposta, poi dirà il ministro Crosetto come investirli. Orrore in Francia, Orange nel sud-est del paese, 5 neonati sono stati trovati senza vita nell'abitazione di una coppia sposata. Secondo quanto riportato dai media locali, il marito avrebbe trovato un cadavere in decomposizione in una scatola e lo avrebbe portato in ospedale. Da qui la segnalazione alla polizia e la macabra scoperta. Proprio nelle scorse ore la moglie ha partorito un bimbo in ottima salute. Natalità sempre più in calo in Italia. Secondo l'Istat, nel 2025 sono nati solo 355.000 bambini, il nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra. Il 62,2% delle persone che non avrà altri figli dice di aver rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali. Mondiali di scherma ad Hong Kong, rimonta d'oro di bianchi che trascina i fiorettisti. Gli azzurri vincono contro i padroni di casa e mantengono il titolo mondiale dopo quello di Tbilisi nel 2025. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

Summer Selection. Le canzoni dell'estate su Radio Verona. Ogni giorno la playlist dei tormentoni estivi più forti. 40 anni di musica tutta da ascoltare, ballare e cantare. Summer Selection, solo su Radio Verona.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.

0: Sono le 16:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Grave incidente ieri sera a Domigliara. Un 86enne del posto è stata investita da un'auto sulla statale del Brennero in via De Gasperi, trasportata in codice rosso a Borgo Trento e ricoverata in gravissime condizioni. Sulla dinamica indaga la polizia stradale. Un altro grave incidente nella notte a Caprino Veronese. Un motociclista di 25 anni è uscito di strada con la sua Yamaha in via Montebaldo, schiantandosi contro un muro, ricoverato in codice rosso a Borgo Trento e in terapia intensiva con prognosi riservata. Indagano i carabinieri. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È martedì 28 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Non si ferma la scia di sangue sulle strade del Veneto. A Bassano del Grappa ha perso la vita un giovane originario del Veronese, Francesca Pellegrini.
4: Ancora un giovane, ancora un motociclista vittima di un incidente. Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. Teatro dello scontro, la statale 47 nel Bassanese. Thomas Modesti, 27 anni, ieri alle 11:30 in sella alla sua moto da cross Squarna stava percorrendo il tratto della Val Sugana, che a Rosà è denominato Via Capitano, quando all'altezza dell'incrocio con Via del Bersagliere, una laterale a senso unico, è finito contro un Audi, pare per una mancata precedenza. L'auto, uscita da un'attività commerciale, gli avrebbe tagliato la strada. Il motociclista stava andando nella stessa direzione, non è riuscito a frenare e ad evitare l'impatto. La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale di Bassano, che ha raccolto diverse testimonianze.
5: A un certo punto abbiamo alzato lo sguardo, ne avevamo gente in negozio e abbiamo visto la moto per terra, la macchina ferma e un circolo di persone intorno. Non abbiamo più visto nient'altro, anche perché qui continuava a entrare persone, per cui poi sono arrivati i soccorsi abbastanza velocemente. C'era un signore della Croce Rossa che per fortuna è arrivato subito a soccorrere, e però nient'altro. Cioè, con la dinamica non abbiamo visto nulla.
4: Lo scontro con l'auto ha causato lesioni gravissime al 27enne, tanto che gli operatori dell'ambulanza giunta sul posto lo hanno trovato in stato di incoscienza e in arresto cardiaco. È stato fatto di tutto per rianimarlo, ma le sue condizioni erano disperate ed è espirato al pronto soccorso dell'ospedale di San Bassiano. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri, gli agenti della polizia locale per regolare la viabilità. Il traffico è stato bloccato per oltre un'ora. Thomas Modesti, originario di Monteforte del Pone, abitava a San Michele, frazione collinare di Bassano, con la sua compagna, ma non era molto conosciuto nel quartiere. Il giovane era solito fare passeggiate con il cane e aveva una grande passione per la moto. Nella notte in provincia un altro motociclista è rimasto ferito gravemente a Caprino dopo aver perso il controllo del mezzo in via Montebaldo, e sempre ieri sera a Domigliara un pedone è stato investito da un'auto in via De Gasperi. Anche lui è ricoverato al polo in gravi condizioni. La tragedia di Bassano allunga la lista di incidenti mortali in Veneto dall'inizio dell'anno. 137 il numero delle vittime della strada, 45 erano motociclisti.
3: Cambiamo argomento. Dopo il ritiro del progetto della maxi centrale idroelettrica di Rivalta arriva la soddisfazione della Lega. Il consigliere regionale veronese Matteo Pressi, capogruppo della lista Stefani, definisce lo stop una buona notizia e critica un progetto a suo dire calato dall'alto. Pressi assicura che la regione continuerà a vigilare su eventuali nuove proposte per impianti da fonti rinnovabili sul territorio. Intanto arriva un nuovo investimento nelle energie rinnovabili all'Interporto Quadrante Europa di Verona. La società Santa Espesia, aggiudicata una commessa da quasi 4 milioni di euro per il revamping e il potenziamento di 7 impianti fotovoltaici installati sulle coperture di 10 edifici industriali. L'intervento, commissionato da Magis Power, punta ad aumentare efficienza e produzione energetica e sarà completato entro il 2027. Il carnevale veronese piange Alverio Merlo, scomparso a 79 anni. Per decenni ha interpretato Re Pipino nelle manifestazioni cittadine ed è stato tra i protagonisti della vita culturale veronese, fondando il simposio permanente dei poeti veronesi e promuovendo per anni poesia e arte con incontri e iniziative aperte alla città. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
3: Le previsioni per domani, mercoledì 29 luglio, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile assolato ovunque. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima in ulteriore lieve rialzo fino a 35 gradi, minima a 22. Allerta meteo ancora per afa, mentre sui litorali e sul lago cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona.
9: Radio Verona, flashback.

I Belong to You, questo è il disco Flashback. Buon pomeriggio da Daisy e da Radio Verona. Bisogna partire un po' slow, bisogna fare le cose con un po' di calma, bisogna rilassarsi, altrimenti questa frenesia dove ci porterà? Ve lo ricordate Ernesto Calindri al Carosello, no? Che si metteva in mezzo alla strada e diceva: contro il logorio della vita moderna ci vuole un cenare. No, adesso ci vuole la musica di Radio Verona, oppure lavorare con le mani, perché ci fa stare bene. Quindi parleremo di questo oggi, così come introduzione della trasmissione che andrà avanti fino alle ore 19, e parleremo di quanto sia bello magari piantare un fiore sul balcone, impastare la pizza, riparare una bici, fare del bricolage o persino pasticciare con la pittura o col pongo. Insomma, c'è una scienza e una magia dietro al fare con le mani, perché ci libera la testa dallo stress, fa bene all'umore e dà una soddisfazione pazzesca. Anche voi avete fatto qualche cosa di manuale ultimamente che vi ha portato un po' fuori da questo logorio della vita moderna? Beh, allora raccontatemelo. Il 335 60 11 610 è il numero di telefono per WhatsAppare con Daisy qui su Radio Verona. E ora musica, Ed Sheeran, American Town.

0: Bello, pensate, passiamo 8 ore al giorno a scorrere feed, cliccare su schermate blu e inviare mail con scritto come da accordi intercorsi, e poi arriviamo a casa la sera con la cervicale a bigodino e il cervello completamente in pappa. Eppure guardatevi intorno, c'è un'invasione silenziosa di persone che nel weekend si trasforma, gente che fa corsi di ceramica, che panifica con il lievito, che fa crescere il kefir in modo esponenziale, oppure che si ritrova a carteggiare un comodino dell'800 nel box auto. Ma allora, per chi funziona, diciamo, questa magia dello sporcarsi tra virgolette le mani? Allora, chi ha bisogno di vedere sicuramente qualcosa di realizzato, no? Un fine, insomma, tu sei lì, sei in ufficio, rispondi ai messaggi, approvi slide, eccetera eccetera, però a fine giornata cosa hai toccato? Niente. Chi lavora con le mani invece ha la risposta immediata: prima c'era un pezzo di legno, adesso magari c'è una sedia. Soddisfazione pura. E poi anche per chi vuole spegnere il cervello, perché lavorare con le mani è il miglior tasto reset per la testa. Mentre stai piantando un chiodo, soprattutto, o stai tagliando la verdura, come fai a pensare ad altre cose? O ti concentri su quello che fai, oppure zacchete, ti tagli un dito, ecco. Quindi bisogna stare all'occhio. E poi ci sono anche quelli che passano la giornata tra le riunioni su Zoom e poi scoprono improvvisamente la poesia del fare l'orto sul balcone, toccare la terra, impastare, riparare. Questa è la nuova meditazione ed è anche applicabile a un volontariato, per esempio, anche a contatto con le persone fragili piuttosto che con gli animali. Anche lì è molto bello. Insomma, bisogna dire che sporcarsi, tra virgolette, dico sempre le mani perché è un modo di dire, non è più solo un mestiere d'artigiani, ma è diventato un vero lusso digitale per ritrovare un po' di equilibrio e un po' di noi stessi. Sono le 16:21 minuti, restate con noi, tra poco arriva anche Francesca Michelin con Strega Comanda.
1: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
2: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
3: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
9: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
10: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.

0: Diciamocela proprio, le panchine sono la nostra isola felice. Questa panchina qui è bellissima, c'è a Vicenza, però sicuramente vedrete che arriverà anche da noi a Verona. È una panchina che è capace di ricaricare i cellulari sfruttando l'energia solare. C'ha il portabici, la fioriera e pure il cestino. E non è l'invenzione di una multinazionale del design, ma il progetto in cui quattro ragazzi della classe terza del centro edile Andrea Palladio di Vicenza hanno conquistato il secondo posto nella categoria junior di Edil Trophy. Pensate, bravissimi, veramente bravi. Quindi praticamente loro allo spazio per sedersi, pensato con mattoni faccia a vista, che è veramente molto bello da vedere, hanno integrato questa fioriera, il cestino, un posto proprio per inserire la ruota della bici e questo pannello solare che serve sia per illuminare la struttura dopo il tramonto, sia per fornire l'energia per ricaricare il cellulare. Basta che non passi qualcuno a fregartelo, ecco, si sa mai anche quello, eh. 16:30 minuti, è il momento di lasciare lo spazio alla GR Nazionale. Restate con noi su Radio Verona con Desi fino alle ore 19.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale, Claudio Ranieri il direttore tecnico. Domani alle 18 terranno una conferenza stampa. Lo ha annunciato il presidente della FIGC Giovanni Malagò, prima al Consiglio federale e poi ai giornalisti a Via Allegri. Il procuratore di Palermo De Lucia torna a parlare della presenza della mafia nelle carceri dopo lo scontro con il ministro Nordio nei giorni scorsi. Poche ore dopo essere entrati in carcere, i mafiosi vengono muniti di apparecchi telefonici, dice, rilanciando il tema del controllo della criminalità negli istituti di pena. La Lega frena sull'utilizzo del prestito SAFE per 14,9 miliardi di investimenti nella difesa da parte dell'Italia, dopo l'annuncio del ministro degli esteri italiani davanti le commissioni riunite di Camera e Senato. Prendo atto con piacere delle precisazioni di Tajani, scrive su X il senatore Borghi. Prenotare i fondi è solo una manifestazione di interesse. Prosegue l'offensiva delle truppe russe che anche nella giornata di oggi hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione ucraina di Donetsk. Il Ministero della Difesa russo ha infatti annunciato la conquista di un altro centro abitato. Si tratta del villaggio di Krasnikut. Nel giorno del 70° compleanno di Massimo Cellino, il Tribunale di Brescia ha dichiarato la liquidazione giudiziale del Brescia Calcio, mettendo la parola fine alla storia della società che per 114 anni ha militato tra Serie A e Serie B. La decisione, dopo l'esclusione della club dai campionati professionistici per il mancato rispetto delle scadenze economiche e il successivo avvio della procedura concorsuale. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: nuovo di Stecca, ecco così. Take Me Back di Kygo è un singolo appunto appena uscito in collaborazione con il giovane cantautore country Max McNone, unendo quindi le sonorità tropical house elettroniche del DJ norvegese a questo stile folk country americano che va tantissimo. E quindi colgo l'occasione anche per salutare le amiche del country che vanno sempre a ballare il country, non le vi nomino tutte ragazze perché siete tantissime, quindi un abbraccio e grazie che ascoltate quindi Radio Verona. Restate con noi, tra pochissimo c'è anche il disco compilation 90.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Radio Verona. Radio Verona. Compilation.

Vecchio compilation anni 90 su Radio Verona e lei Giorgia, il cielo in una stanza. E allora ragazzi, ve lo ricordate quella stanza famosa dove c'erano Raimondo Vianello e Sandra Mondaini? E lei gli diceva: che noia, che barba, che noia, che barba. Sempre le stesse cose, io e te, te e io. E noi quando ci svegliamo la mattina lo stesso, e ci svegliamo e facciamo il caffè e ci laviamo i denti. Come avere il pilota automatico, ma sapete che così il cervello va in modalità pigrizia? Non va bene, non va bene. E allora dopo vi svelerò un segreto, state con me perché vi racconterò delle cose fantastiche sul nostro cervello. Il nostro cervello è birichino, quindi se li molliamo le redini va al galoppo. E poi sono cavoli amari, molto amari.

se gliele togli comincia ad andare in tilt. Quindi attenzione ragazzi, attenzione, basta, usciamo fuori dalla comfort zone, dalla routine, dalla noia, perché diventa quindi un divano mentale dove il cervello si stende, non consuma solo bad energia e a noi ci fa entrare in uno stato quasi di paranoia, ecco, in un certo senso. Allora cosa bisogna fare? Bisogna cambiargli le carte in tavola.

in bicicletta, o anche semplicemente provare a spostare la tazza della colazione nel lato opposto del tavolo. Panico! Il cervello ci guarda e dice: ma scusa, ma che stai facendo? Dove sono le mie certezze? Dove sono i miei paletti? Perché sapete, il cervello va in blocco perché in realtà è un risparmiatore seriale, perché pensare costa calorie, quindi creare una routine è il suo proprio modo di mettere da parte i risparmi per le emergenze. Sapete un po' anche quando si parla di dieta, che dice: non state troppo a dieta, perché sennò il corpo dice: ah, qui devo stare in risparmio perché siamo in un momento di carestia, e quindi basta, non brucia più nulla. La stessa cosa fa il cervello, che va addirittura in ansia da prestazione, e se gli togli un'abitudine deve accendere la spia del navigatore. Mi è mai capitato di dover affrontare una situazione così all'ultimo momento e di andare in sbattimento, andare in panico? Ecco perché è il nostro cervello che fa così, e quindi lui riconosce i soliti percorsi, si affeziona e vi fa fare, quindi, e ci fa fare le stesse cose a discapito poi nostro, che magari ci annoiamo. Anche voi avete delle abitudini che non sapete togliervi? Comunque le abbiamo tutti, è una cosa normale, però ogni tanto bisogna far prendere un po' spavento al nostro cervello e dire: guarda che qui comando io e questa è casa mia. Chi è che lo cantava? Mi ricordo Orietta Berti, forse, non lo so, ma so chi canta Girl Next Door featuring Wiz Khalifa, ed è MGK qui su Radio Verona insieme a Desi fino alle ore 17. State con noi, 335 60 11 610, WhatsApp.

0: Cristina e anche alla Franci che mi dice: ma ascolta Daisy, guarda che qui comando io e questa è casa mia. Non è cantata da Orietta Berti, perché è un canto popolare molto famoso dell'Italia settentrionale, che è anche conosciuto come Cara Rosina e che è stato reso celebre nel 1971 dalla nostra Gigliola Cinquetti. Caspita, è vero, hai perfettamente ragione. Grazie quindi per la tua precisazione molto molto preziosa. E adesso Francesco Renga, Non dovrei, non dovresti, con Giusy Ferreri.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima

0: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival. Un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che è Mura Festival. Scopri il programma su murafestival.it.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
3: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
4: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera, più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa, a Bosco Mantico, Verona.
5: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Jovi su Radio Verona Limitless.
1: Sono le 16:59.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Bentrovate, bentrovati. Venerdì 31 luglio torna a Serate Forti a Palazzo Forti di Verona. Dalle 20:30 il cortile ospiterà il concerto jazz del trio Teal Blue, mentre il pubblico potrà visitare anche le mostre di arte contemporanea della Galleria d'Arte Moderna. La rassegna, promossa dal Comune e da Fondazione Cari Verona, proseguirà fino al 29 agosto. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È mercoledì 28 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Si aggrava la posizione del marocchino senza fissa dimora arrestato giovedì scorso a Palesella dopo che aveva molestato e tentato di violentare tre donne. È stato riconosciuto come autore di un altro caso simile avvenuto un mese prima. Sbotta il sindaco di Legnago nel servizio di Lucio Salgaro.
5: Sale a 4 il numero delle donne che accusano di molestie il senza fissa dimora nato in Marocco 47 anni fa e arrestato dopo le aggressioni sessuali tra Roverchiara, Cerea e Angiari giovedì scorso. Il triste curriculum del maniaco si arricchisce dell'episodio avvenuto lo scorso 21 giugno lungo la ciclabile dell'Adige, dietro la caserma briscese di Legnago. La donna, che aveva fatto denuncia nei giorni scorsi, è stata contattata dai carabinieri che le hanno mostrato le foto dell'arrestato e lo ha riconosciuto. È probabile quindi che il marocchino abbia aggredito e molestato anche altre donne in luoghi isolati come la pista ciclabile. Il suo raggio d'azione sarebbe stato tra Legnago e Roverchiara. Giovedì scorso è stato bloccato dopo che aveva aggredito e molestato tre donne, due a Roverchiaretta e una tra Angiari e Cerea. La prima ha avuto la freddezza di fotografare il maniaco e consegnare le foto ai carabinieri, non senza poi pubblicare le immagini sui social. Il GIP Arianna Busato sabato mattina ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per violenza sessuale, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Nella bassa cresce la preoccupazione, soprattutto tra le donne che frequentano luoghi apparentemente sicuri per fare attività fisica o una semplice passeggiata.
6: Purtroppo c'è un dato di fatto inequivocabile, la più semplice delle proporzioni ce lo spiega. In Italia abbiamo il 9,5% della popolazione che è straniera, ma commette il 41% dei reati di violenza. Quindi è inutile riferirsi genericamente al principio di diritto della responsabilità penale che è personale, perché qui c'è un fatto che ci obbliga a interrogarci e negare. Significa semplicemente voler negare la realtà, e lo dico anche a tutte le persone straniere che vivono nella mia comunità. Dovete isolare questi farabutti perché ne va della vostra stessa dignità.
4: Slitta a settembre in Consiglio regionale del Veneto la discussione sulla legge d'iniziativa popolare sulle fine vita promossa dall'associazione Coscioni. I termini previsti dallo statuto sono stati rispettati, ma la maggioranza chiede più tempo per valutare gli emendamenti e un possibile testo alternativo. Intanto, ricorda il presidente dell'Aula Luca Zaia, nelle ulse venete sono state presentate 15 richieste di suicidio medicalmente assistito, 3 delle quali accolte. Domani sarà presentato il progetto del nuovo collettore fognario sulla sponda bresciana del Garda. Verona attende gli ultimi finanziamenti per il proprio tratto e quelli promessi per il rinnovo ecologico della navigazione pubblica. La presidente della comunità del Garda, Maria Stella Gelmini, sollecita tempi rapidi per tutelare il lago dall'inquinamento. Sentiamola al microfono di Alessandro Delrico.
7: Il governo ovviamente è stato sollecitato anche recentemente nell'ultima conferenza dei servizi che abbiamo avuto. Forse bisognerebbe anche anche bussare alle regioni, nel senso che anche le regioni forse un contributo dovrebbero darlo, e quindi stiamo ragionando con tutti gli enti sovracomunali per trovare una soluzione. Ma i depuratori vanno fatti e le acque del lago vanno messe in salvaguardia.
8: Si attendono poi finanziamenti promessi dal ministro Salvini per rendere più ecologiche le navi di trasporto pubblico, perché nell'ottica di un buon servizio lacustre c'è l'obiettivo di togliere traffico su gomma con la Gardesana super intasata di auto. C'è soddisfazione infine per la candidatura di Bardolino come capitale della cultura 2029.
7: Il sindaco Bertasi ha fatto un lavoro molto importante e noi lo abbiamo appoggiato come comunità del Garda, perché riteniamo che sia davvero un bel progetto, e mi auguro che ci sia proprio la sintonia, l'unità di tutti i sindaci, di tutti gli amministratori per sostenere il nostro lago di Garda.
4: Verso le regionali prende forma il dialogo tra comunità del Garda e Noi Moderati. La presidente Gelmini ha incontrato il nuovo coordinatore veneto Attilio Gastaldello per discutere di un progetto politico rivolto al centro, con attenzione a sociale, volontariato e terzo settore. Gastaldello invoca pragmatismo e soluzioni concrete per famiglie, imprese e sicurezza. A Verona, Fratelli d'Italia denuncia una perdita d'acqua in viale Nino Bixio, comparsa, secondo il partito, pochi giorni dopo la conclusione dei lavori della nuova pista ciclabile. Il coordinatore cittadino Luca Mascanzoni chiede un intervento immediato del comune e critica i ritardi nella riparazione, parlando di spreco idrico e di disagi per il quartiere. 5 piastre sportive completamente riqualificate e già frequentate dai giovani. Si conclude invece a Pescantina il progetto del comune per rilanciare le aree polivalenti all'aperto dedicate allo sport e all'aggregazione. L'amministrazione annuncia ora un nuovo passo, la realizzazione anche di spazi coperti per offrire ai ragazzi luoghi di incontro utilizzabili durante tutto l'anno. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
12: Radio Verona.
2: Radio Verona Flashback.

Questo era davvero una disco flashback, I'm on fire, che ha delle parole che sono un po' toste a dire la verità, perché parlano praticamente di una forte tensione erotica e il tormento di desiderare una persona legata a un altro partner. Qui gatta ci cova, una canzone un po', diciamo, dai risvolti sessuali molto, molto amplificati. One Last Time LP su Radio Verona, alle 17:09. Ancora tanti tanti saluti da parte di Desi e Radio Verona.

Ma voi, cari amici di Radio Verona, ce l'avete la borraccia o andate ancora in giro con la bottiglia di plastica? La bottiglia di plastica che sta lì zitta, che se ne va, inquina, eccetera, eccetera. Invece adesso va di moda la borraccia, ci vuole, no? Perché è un modo, diciamo, per avere anche una propria personalità, perché la bottiglia di plastica così è anonima, invece la borraccia diventa qualcosa di estremamente personale, ha proprio il temperamento delle comparse che vogliono diventare protagoniste. E la sua ascesa racconta innanzitutto quello che è successo dell'ecologia proprio come linguaggio quotidiano, no? Riempi la borraccia e ti dà anche soddisfazione perché così salvi il pianeta senza doverti prodigare più di quel tanto, insomma, è anche giusto, insomma, dai una mano alla foresta pluviale. E poi c'è il fitness, perché la borraccia, devo dire, è proprio il rosario della religione contemporanea del benessere. Un tempo si contava, diciamo, si sgranavano le preghiere nel rosario, adesso si contano i litri di acqua con dentro il magnesio, mi raccomando, o la vitamina C, che è un classico quando si va in palestra e dice: ah, c'è il magnesio dentro. E comunque, diciamo che oltre al fatto che ci sono queste applicazioni anche sul telefonino che ci ricordano di bere, gli orologi che monitorano il corpo, i contenitori graduati, eccetera eccetera, questa borraccia ha delle connotazioni particolari, perché magari c'è chi ha la borraccia con il nome del suo brand piuttosto che un adesivo, piuttosto che candy, insomma, diciamo che la borraccia oggi racconta non soltanto il desiderio di fare qualcosa sicuramente di ecologista, di ambientalista, ma anche di rendere le cose che abbiamo di tutti i giorni un po' personali, no? Quindi da mettere anche lì vicino al nostro computer, un po' quasi come un soprammobile personale.

e del Ferragosto, dove andiamo a fare festa? Allora, sappiate amici che a Castelnuovo del Garda nasce una nuova manifestazione musicale che si chiama Musical Brolo, la cui prima edizione si terrà quindi dal 7 al 9 agosto al Brolo delle Melanie, con location alternativa al DIM, che è il teatro comunale, in caso ci fosse brutto

0: Tempo. Allora, la kermesse musicale esplorerà le più eccitanti formule ritmiche, funky, swing, latin and soul e invita formazioni tra le più accreditate per questi generi. Quindi ci saranno, udite udite, rullo di tamburi, i Di Rotta su Cuba, l'orchestra Otto Volante di Mauro Ottolini, il trio Soul con la cantante Chiara Lupi. Tutti i concerti sono a ingresso gratuito a eccezione di quello dei Di Rotta su Cuba, che lì sono a pagamento. Quindi dal 7 al 9 agosto, che mi sembra sia un venerdì, e venerdì 7 agosto infatti si inizia con trio Soul e poi ci sarà l'8 agosto i Di Rotta su Cuba e il 9 agosto l'orchestra Otto Volante creata e diretta da Mauro Ottolini.
1: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
2: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti anti-smoking licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
3: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
4: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
5: Notti magiche a Campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena. Grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci. Intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a Campo. Prevendita biglietti su Ticket One.
6: Mamma Mobile Discount. Vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
10: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla!
12: Scialla, scialla!
10: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.

Ci facciamo un viaggetto virtuale dall'altra parte dell'Atlantico, perché Miami oggi celebra una ricorrenza speciale, il 130° anniversario della sua fondazione. Una coincidenza che porta alla luce una storia che è veramente poco conosciuta, quella della donna che trasformò un lembo di terra della Florida in una delle città più iconiche del mondo. Pensate, era il 28 luglio del 1896 e nasceva ufficialmente Miami, e dietro la sua nascita c'è Julia Tuttle, che è un'imprenditrice originaria dell'Ohio, passata alla storia proprio come l'unica donna ad aver fondato una grande città degli Stati Uniti. Pensate, da allora Miami è cresciuta a una velocità tale proprio da conquistare il soprannome di Magic City. Da piccolo insediamento tropicale è diventata nel giro di pochi decenni un vero e proprio punto di riferimento internazionale per turismo, arte, design, finanza e intrattenimento, nonché una delle destinazioni più riconoscibili al mondo, più festaiole del mondo. Ci sono anche delle persone che fantastiche trovate, non so, gente di colore con gli occhi azzurri, naturali, non lenti a contatto, insomma c'è un miscuglio di persone, comunque sono tutti belli, la fortuna è loro che sono veramente tutti belli. E però ci domandiamo, ma quanto costerebbe oggi dare vita a una città del genere, o una città insomma anche piccolina? Una simulazione realizzata con il supporto dell'intelligenza artificiale stima che per avviare un piccolo centro abitato potrebbero essere necessari investimenti iniziali fino a 500 milioni di euro. Manco con la vincita al Super Enalotto si potrebbe fare una città, quindi, perché la vincita al Super Enalotto

0: spazio al GR nazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico dell'Italia con Claudio Ranieri, che invece ricoprirà il ruolo di direttore tecnico. Oggi il presidente della FIGC Malagò ha annunciato la nomina dell'ex CT sulla panchina azzurra, mentre l'ex dirigente della Roma prenderà il posto di Paolo Maldini, dimessosi insieme al consulente Leonardo per il naufragio della pista che portava ad Andrea Pirlo, stoppato dallo stesso Malagò a causa dei suoi rapporti commerciali con Fonbet, provider russo di scommesse. È stato fermato dai carabinieri di Milano il presunto omicida di Alessio Borelli, il 41enne trovato morto con diverse ferite da arma da taglio lo scorso 11 luglio nel suo appartamento a Corsico. L'uomo fermato è un 39enne di origini egiziane che sarebbe stato legato alla vittima da motivi sentimentali. Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti e assemblee con lavoratrici e lavoratori dell'ex Ilva. E quanto hanno deciso e comunicato i rappresentanti sindacali al termine del tavolo a Palazzo Chigi. Il governo ha comunque aperto ad un confronto nel mese di agosto. Intanto il gruppo Jindal ha confermato il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto. E chiudiamo ancora con lo sport. L'Italia del fioretto maschile è oro ai mondiali di Hong Kong. Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini battono 45-44 in finale i padroni di casa. Oro anche per la squadra femminile di spada, che ha battuto in finale l'Estonia con il punteggio di 31-30. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: interamente distinto e scritto in pochissimi mesi. Elea è una rapper italiana e per quanto riguarda il testo, e nel brano lei proprio ironizza sul tempo che scorre e sulle occasioni mancate, citando appunto l'università e la scelta di scrivere barre invece di studiare lettere.
1: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: fuori tutto Uni Euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Uni Euro.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Convenienza, ma vai da Conad. Da spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Relation 90 con Dreams, sogni, e chissà se è un sogno o una realtà che una mela al giorno toglie la calvizie di torno, ma ve lo racconto dopo. Restate con noi su Radio Verona, intanto c'è Gwen Stefani con

nome di un brand di una mela, eh? Adesso ci sono mele per tutti i gusti che hanno un sacco di nomi, eccetera eccetera, ma qual è la mela al giorno che bisogna mangiare per togliere la calvizie di torno? Allora, la

della tradizione popolare, no? Oggi però la ricerca scientifica gli attribuisce un fondo di verità. Una mail al giorno leva il medico di torno, che ovviamente, cari amici, non significa che questo frutto possa sostituire visite, farmaci, medici, farmacisti, dottori, prevenzione, ma alcuni suoi componenti, in particolare queste procianidine della melanurca campana IGP, stanno attirando sempre più l'attenzione della comunità scientifica. Il colesterolo è il bersaglio principale, perché a quanto pare questa melanurca è capace, diciamo, con uno stile di vita sano chiaramente e con tutto il resto che ci va intorno, integrandolo con questa mela, insomma, a quanto pare il colesterolo cattivo un po', ecco, diciamo che se ne va. Allora, e poi è un alleato del microbiota. Sapete che il microbiota ormai è sulla bocca di tutti, bisogna farlo funzionare bene, questo intestino, altrimenti poi, siccome è il nostro secondo cervello, ci dà dei problemi. Ma la cosa che forse ci interessa anche quella di più è capelli più forti, una pista di ricerca promettente. Quindi un altro settore in rapida evoluzione riguarda proprio la salute dei capelli, e degli studi sperimentali hanno dimostrato che queste procianidine possono stimolare le cellule del follicolo pilifero, prolungare la fase di crescita del capello e aumentare la produzione di cheratina. Quindi, amici, mele anurca a go go. È periodo di mele anurca, cioè, perché adesso non è periodo di mele, però appena escono, amici, mele anurca, ma anche tutte le altre mele e tutta l'altra frutta e tutta l'altra verdura fanno bene alla salute. Bisogna sempre mangiare sano e consapevole, perché, come dicono sempre le ricerche scientifiche, che l'alimentazione è un, diciamo, un buon indotto, una buona strada per vivere in salute. E ora Purple Disco Machine, perché anche la musica vuole la sua parte. Dream Machine su Radio Verona.

0: estate. Partecipare è molto facile, quindi da lunedì alla domenica basta risolvere il cruciverba sulle pagine gioco del quotidiano, scoprire la lettera del giorno e comporre la parolina, quindi il codice settimanale. Poi basta registrarsi o loggarsi sul sito dell'arena.it, inserire la soluzione e partecipare alle estrazioni settimanali. Cosa si vince? Ogni settimana in palio 4 buoni spesa del valore di 100 euro ciascuno, spendibili nei supermercati Martinelli. Con almeno 8 settimane di gioco su 13 potrete accedere alla super estrazione finale con premi straordinari, tra cui una Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC per due. Quindi, cari amici di Radio Verona, giocate e buona fortuna!
1: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
2: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
3: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
4: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
5: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
6: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
7: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
8: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
9: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
10: E quale sarebbe la solita merenda?
11: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
9: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
12: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme. Forme podcast.

0: Canto d'amore qui su Radio Verona e adesso lo spazio va alle notizie locali. Restate con noi.
1: Sono le 18 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Momenti di paura, il parco divertimenti di Gardaland a Castelnuovo per un incendio divampato poco prima delle 14. Le fiamme hanno interessato l'area Far West, una struttura interamente in legno collocata sotto l'attrazione Raptor, nella quale il fuoco si è rapidamente sviluppato. Dopo il primo intervento delle squadre di soccorso del parco, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio. Non ci sono state conseguenze per gli ospiti, il parco è rimasto sempre aperto. Un video del rogo è stato rilanciato dal gruppo Facebook Orgoglio Bresciano e ripreso anche dal presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È martedì 28 luglio, buona serata da Francesca Pellegrini. In apertura l'incendio a Gardaland, nel pomeriggio le fiamme hanno interessato l'area Far West, una struttura interamente in legno ma chiusa al pubblico, nessuna ripercussione, il parco è rimasto sempre operativo. E un altro incendio è divampato in un allevamento di tori in località Rivalta di Albaredo. Alle 15.30 di oggi è scattato l'allarme per un rogo nell'azienda agricola dove vengono allevati centinaia di bovini da carne. Le fiamme, forse a causa delle elevate temperature, sono partite dal deposito di Rotoballe accanto ad una delle stalle in cui sono presenti i bovini. I proprietari hanno subito cercato di mettere in salvo gli animali. Sul posto per spegnere l'incendio sono intervenuti 4 mezzi dei vigili del fuoco di Legnago e di Caldiero. Si aggrava la posizione del marocchino senza fissa dimora, arrestato giovedì scorso a Palesella dopo che aveva molestato e tentato di violentare 3 donne. È stato riconosciuto come autore di un altro caso simile, avvenuto un mese prima. Lucio Salgaro.
6: Sale a 4 il numero delle donne che accusano di molestie il senza fissa dimora nato in Marocco 47 anni fa e arrestato dopo le aggressioni sessuali tra Robert Chiara, Cerea e Angiari giovedì scorso. Il triste curriculum del maniaco si arricchisce dell'episodio avvenuto lo scorso 21 giugno lungo la ciclabile dell'Adige, dietro la caserma briscese di Legnago. La donna, che aveva fatto denuncia nei giorni scorsi, è stata contattata dai carabinieri che le hanno mostrato le foto dell'arrestato e lo ha riconosciuto. È probabile quindi che il marocchino abbia aggredito e molestato anche altre donne in luoghi isolati come la pista ciclabile. Il suo raggio d'azione sarebbe stato tra Legnago e Roverchiara. Giovedì scorso è stato bloccato dopo che aveva aggredito e molestato 3 donne, 2 a Roverchiaretta e 1 tra Angiari e Cerea. La prima ha avuto la freddezza di fotografare il maniaco e consegnare le foto ai carabinieri, non senza poi pubblicare le immagini sui social. Il GIP Arianna Busato sabato mattina ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per violenza sessuale, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.
5: Brandisce un grosso coltello in un parco pubblico in Borgo Roma. Un 31enne indiano è stato arrestato dalla polizia. Tutto parte dalla segnalazione di un cittadino che ha visto un uomo con un coltello in mano nei pressi della rotatoria di via San Giovanni Lupatoto. Le volanti lo hanno intercettato all'interno di un parco. Agli agenti ha dichiarato di portare con sé l'arma, un coltello lungo 34 centimetri per difesa personale. Stesso titolo, nuovi interpreti. Dal 30 luglio l'Arena riporta in scena Ida, l'opera più amata e rappresentata, in un secondo allestimento. Dopo l'allestimento di Cristallo sarà ora loro ad abbagliare il pubblico del 103° Opera Festival nella visione firmata da Franco Zeffirelli. La prima è già sold out, in cartellone altre 6 repliche fino al 10 settembre del Colossal Verdiano, più rappresentato 783 volte in Arena. Sul podio il maestro Francesco Massini. Il cast propone stelle della lirica: Anna Netrebko il 30 agosto e Jonas Kaufmann il 10 settembre. Ed è tutto, a più tardi.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
12: Radio Verona. Meteo.
13: Le previsioni per domani, mercoledì 29 luglio, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile, assolato ovunque. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima in ulteriore lieve rialzo fino a 35 gradi, minima a 22. Allerta meteo ancora per afa, mentre sui litorali e sul lago cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.
14: Estate teatrale veronese. Heart of Glass. Tradizione e sperimentazione in dialogo aperto al mondo.
5: E ben ritrovati da Francesca Pellegrini a questo nuovo appuntamento che va ad esplorare il programma dell'estate teatrale veronese. Oggi ci proiettiamo in avanti, ci proiettiamo nel mese di settembre, e precisamente il 15 settembre, quando andrà in scena al Teatro Camploi alle ore 21 lo spettacolo Dead or Alive, proposto dalla compagnia Boom Boom Fritz. E noi abbiamo in linea telefonica l'autore e scrittore di questo spettacolo, Giovanni Frison. Buon pomeriggio, Giovanni.
15: Buon pomeriggio a te, Francesca, vuoi in ascolto?
5: Allora, Giovanni, noi ti abbiamo contattato proprio per andare a scoprire intanto il titolo di questo spettacolo, che è molto significativo, e poi capiremo anche perché. E anche dici prima invece perché Boom Boom Fritz, che è molto carino come titolo della vostra compagnia.
15: Beh, noi siamo in due, io da sempre ho soprannome Fritz e il mio collega invece lo chiamano Boom Boom, quindi nel scegliere il nome è stato molto semplice, abbiamo messo insieme i nostri due soprannomi.
5: Sì, fa molto anche effetto, è molto così carino e simpatico anche da ricordare. Il titolo di questo spettacolo, già il titolo è in programma, come si suol dire, no?
15: Il titolo, che è Dead or Alive, dove Dead è scritto come papà, sì, è una provocazione, nel senso, come se fosse ovviamente tradotto in italiano, è papà o vivo, come se fosse ovviamente di cosa stiamo parlando, la centralità oggi e perché appunto stiamo scegliendo sempre di meno di diventare genitori.
5: Sì, questo dunque è il tema centrale dello spettacolo, la genitorialità. E su che cosa riflettete? Sulle cause del perché si diventa sempre meno genitori o altro, Giovanni?
15: Sì, partiamo da una questione molto personale, nel senso che io ho 30, entrambi abbiamo 33 anni e ancora non siamo genitori, e alla nostra età i nostri genitori già avevano più di un figlio, e quindi ci siamo proprio chiesti cosa è cambiato, cosa c'è in questo momento che ci porta a scegliere di non diventare genitori. Quindi siamo partiti da uno studio prima nel micro, cioè nelle persone che ci stanno intorno, per poi allargare a livello nazionale, per poi allargare a livello mondiale, quindi fare uno studio su tutti gli dati che siamo riusciti a raccogliere nel tempo di scrittura dello spettacolo, fare uno studio su questo fenomeno del calo demografico, che è un fenomeno, a differenza di quello che siamo abituati a fare, mondiale e non nazionale o occidentale.
5: Giovanni, intanto spieghiamo anche ai nostri ascoltatori come sarà lo spettacolo, cioè, allora, dato scritto e diretto da te, no? E oltre ad affrontare questo tema molto attuale, viene messo in scena attraverso, diciamo, dei linguaggi particolari, quali?
15: Ma allora, in questo spettacolo mettiamo in scena il videomapping, cioè noi diventiamo schermi, io e Michele Boom Boom, che siamo in scena appunto, siamo proiettati addosso da un videoproiettore e quindi diventiamo schermi e addosso ai nostri corpi compaiono delle scritte, compaiono informazioni, compaiono giochi di luce che servono per amplificare il suono, perché il suono è l'altro grande protagonista, in quanto il nostro linguaggio cerca di unire un mondo di parola detta e musica elettronica suonata dal vivo, che suonerò io, mentre appunto tutta la parte della parola è grosso modo affidata a Michele, che si prende questa responsabilità poi dal vivo. E quindi la nostra estetica si fonde, diciamo, su una grande fusione, diciamo, di questi tre mondi che sono la musica elettronica dal vivo, il mapping e poi tutto il mondo ovviamente del teatro.
5: Quindi è sicuramente un'innovazione anche per gli spettatori dell'estate teatrale veronese, che quest'anno affronta linguaggi diversi, come per esempio questo, no, multimediale. Giovanni, un'ultima domanda: ma lo spettacolo offre delle risposte oppure lascia il pubblico, diciamo, con nuove domande?
15: Allora, la speranza è che apra a delle domande, tantissime domande, nel senso che noi abbiamo fatto una grande ricerca intorno a questa domanda, ma a un certo punto siamo arrivati ad un punto di domanda e sul quale ci siamo dovuti in qualche modo anche fermare. Dopodiché presenta dei dati molto concreti, delle valutazioni che non nascono da noi, ma che nascono da persone che portano avanti studi su questo tema da una vita. E quindi lo spettacolo è incentrato su tre macro temi, che sono i soldi, il welfare e la paura nei confronti del futuro, che sono i tre macro motivi per cui oggi a livello mondiale si sceglie di non diventare genitori. Dopodiché, diciamo, dare una risposta al perché io ancora non sono genitore o ha senso oggi diventare genitori è una responsabilità che innanzitutto non vogliamo prenderci, ma soprattutto una risposta che non siamo riusciti davvero a dare, però speriamo che apra ad un bello spunto di riflessione per chi verrà a vederci.
5: È davvero quello che ci auguriamo tutti noi. Intanto ti ringraziamo, Giovanni, per essere stato con noi e rinnoviamo l'appuntamento ai nostri ascoltatori per vedere uno spettacolo sicuramente originale nell'ambito dell'estate teatrale veronese il 15 settembre alle 21 al Teatro Camploi. Grazie Giovanni e buona serata.
15: Buona serata.
5: E dal 15 settembre facciamo un passo indietro, andiamo al 7 settembre, quando sempre al Teatro Camploi debutterà uno spettacolo altrettanto originale. È una storia vera, dal titolo Figli di Buddha, di Nicolo Sordo, la regia di Alessandro Rossetto. Noi abbiamo in linea telefonica proprio Nicolo Sordo. Buon pomeriggio, Nicolò.
16: Buon pomeriggio.
5: Una storia vera, tra l'altro con un titolo molto impegnativo, Figli di Buddha.
16: Sì, sono partito dalla storia di questa badante spagnola che ho conosciuto quando stavo in questo appartamento a Roma e che poi io l'ho chiamata Maria Sanchez Misericordia e è descritta così: cleptomane, sì, alcolista, buddista, degna, discussa della bruttezza. Sono un personaggio che è un po' sistema e attraverso il quale analizzo la sua voglia di fare uno scatto di classe sociale attraverso dal cristianesimo al buddismo, usa la fede come diciamo ponte sociale, no?
5: Sì.
16: Per riuscire a fare uno scatto, a andare avanti nella sua vita. Questo mi aveva colpito molto quando l'ho conosciuta e l'ho messo alla base di questo dispositivo che è il trittico Hijos de Buddha,
5: mm-hmm.
16: Dove analizzo appunto dove con Alessandro Rossetto, regista cinematografico e teatrale, lavoriamo sulla capitalizzazione della fede.
5: Sì.
16: Sono partito da Ok Boomer, il mio testo premio Riccione Tondelli, dove si parlava del consumismo, appunto le scarpe che diventano icona, che diventano divinità, tutti gli oggetti di consumo venerati, e adesso con Alessandro e con Marina Romandia

0: di mettere uno sguardo, no? Porre una luce,
1: sì,
0: su delle cose. Appunto, io non mi occupo di stretta attualità, cioè non è questo che mi interessa, lavorare su dei temi che sono di strettissima attualità, però sono dei temi che attraversano il presente, che sono sotto, no? Tutta la mia produzione drammaturgica e narrativa è sulla marginalità, perché
1: sì,
0: mi interessa, non so, le cose mi hanno portato lì e...
1: perché le stiamo vivendo anche queste,
0: sì,
1: situazioni, per cui inevitabilmente attraversano la vita di tutti noi, chi più chi,
0: sì,
1: meno.
0: La mia voce non è una voce di, che le affronta con durezza e tenerezza più che con un spirito di denuncia, no? Poi chiaramente uno lo può fruire, però non è diciamo il primo livello, ecco. Il primo livello è questa empatia con delle persone che vorrei che fossero viste, che mi rendo conto che la narrazione, diciamo, mainstream non le racconta, no? Perché sono,
1: sì,
0: dei personaggi,
1: sì,
0: che non sono né troppo in basso né troppo in alto, sono questa fascia working class, questa zona grigia, questa zona di frontiera, no? Che è quella di cui mi occupo io nella scrittura. Mi rendo conto che c'è una coesistenza di tutte le cose, senza una gerarchizzazione come viene fatta appunto a livello sociale, no? Che sono cose più importanti, cose meno importanti.
1: Sì.
0: E questo per me, no? E poi ho debuttato dalla parte di un trittico, questo è il primo episodio di tre, e dove lavorerei, siamo in produzione del secondo, dove Marina Romandia sarà con altri due attori, e il terzo sarà ancora diverso. E quindi c'è anche un'idea di mini-serie teatrale, diciamo, di un dispositivo...
1: che poi proseguirà nel tempo.
0: Sì,
1: benissimo,
0: esatto.
1: Nicolò, allora rinnova tu l'appuntamento ai nostri ascoltatori. Il 7 settembre, Teatro Camploi, ore 21.
0: Ore 21, credo, Hijos de Buddha,
1: certo,
0: di Nicolò Sordo, regia di Alessandro Rossetti, in scena Marina Romandia, con le voci di Fatuma Alser, Alejandro Bruni, Giorgio Squilloni e la voce... ci ha fatto un regalo Roberto Latini di darci di interpretare Buddha.
1: Benissimo, ringraziamo Nicolò Sordo. Grazie Nicolò.
0: Ciao,
1: l'appuntamento con i nostri ascoltatori per la settimana prossima. Buona serata.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
4: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.

Ma voi avete mai avvolto le banconote, bancomate, compagnia bella nella carta stagnola? Ecco allora che cosa serve questo trucchetto, che poi tra l'altro io ho visto fare ad amici anche con il telepass, perché dice ma magari di telepass ne ho due, quello aziendale e quello personale, e non vorrei che passandoci sotto scattassero tutte e due, quindi erano magari quello che non usavano era completamente avvolto nel foglio di alluminio, nella carta stagnola, come volete. Ecco, praticamente è un modo per proteggere non tanto i soldi, perché il denaro, diciamo così, serve per mettere le carte di credito, devono essere ben coperte e non ci devono essere né tagli né nulla, proprio per preservarle, sapete, da quel trucchetto che uno passa e tic, ecco, vi frega il POS e fa dei pagamenti con la vostra carta. Quindi avvolgendole, dicono, con la carta stagnola, purché sia integra, questo dovrebbe risolvere il problema. Perché qualcuno ci mette anche i soldi, diciamo, un po' per non fare proprio l'effetto scenico che arrivi alla cassa e sta già e cominci a così ad aprire la carta stagnola come se ci fosse dentro il prosciutto, ecco, la stessa cosa più o meno. Allora uno lo apre, ci sono anche i soldi, insomma, vabbè, poi potrebbe essere anche, perché no, un'ulteriore copertura. Comunque dicono che funzioni e è da provare, soprattutto ecco per chi magari ha un borsello, uno zainetto, e quindi magari la carta di credito è troppo esposta a questo trucchetto del POS che passa, insomma, dei truffaldini che fanno passare questo POS e vi fregano i soldini dentro la carta. Ecco, quindi be attention, state attenti con i B-Twins.

0: classica canzoncina da estate, no? Mi sembra quasi di vedere queste donnine con la gonnellina di paglia che ballano, hola, hola, cioè così. Quindi mi viene in mente la spiaggia, e quando si parla di spiaggia di cosa si parla? Di abbronzatura. Quindi se volete un'abbronzatura più bella e uniforme, non basta il sole, conta anche quello che mangiate. Non sto parlando delle solite carote, ma di qualcos'altro. Quindi restate con me che poi vi racconto tutto. Adesso spazio al GR nazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. In Israele il ministro della difesa Katz ha ordinato alle IDF di tenersi pronte per l'occupazione di un altro campo profughi in Cisgiordania. Ed è scattato dalla mezzanotte di oggi il taglio delle accise sul gasolio deciso dal governo, meno 17 centesimi sul diesel. Il taglio, grazie al decreto legge con disposizioni urgenti sui prezzi petroliferi e sull'Ilva, durerà fino al 6 agosto. Esplosioni e crolli in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo che un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il paese. All'interno di un centro commerciale il sisma avrebbe causato un'esplosione che ha fatto crollare il secondo piano della struttura, causando un numero considerevole di vittime. Secondo la polizia non si hanno notizie di 20-30 persone che si trovavano all'interno del centro commerciale. Un bracciante agricolo di 61 anni di origine algerina è morto per arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino nel Siracusano. Lo ha reso noto la Fly CGL, che chiede l'estensione dello stop nelle ore più calde anche ai lavori in serra. Il calcio, il nuovo CT della Nazionale è Roberto Mancini. Il presidente federale Malagò lo ha confermato nella conferenza stampa post Consiglio federale, e con lui arriverà anche Claudio Ranieri come direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entrambi saranno presentati domani alle 18. Entro il fine settimana verrà nominato anche un responsabile delle giovanili azzurre. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: stati trattenuti e le occasioni mancate, proprio lontano da quelli che sono i cliché romantici.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 4 di gelato Magnum gusti vari da 75 grammi a 3,29€. Scopri di più su conad.it.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredi.

stato almeno una volta nella vita in compagnia con gli amici. Proprio è uno di quelli pezzi che ti entrano dentro nel cervello, ti fanno un loop pazzesco, è estremamente divertente anche. Come divertente cercare di trovare la soluzione più giusta per avere l'abbronzatura top, ecco. Allora, il pensiero ovviamente quando si parla di abbronzatura va subito alle carote, come dicevamo prima, no? Questo benedetto beta carotene. Ma poi ci sono altri cibi per aumentare l'abbronzatura, però l'obiettivo non è quello di abbronzarsi di più grazie al cibo, ma dare alla pelle tutto quello di cui ha bisogno per affrontare al meglio, insomma, l'esposizione al sole. Quindi non solo carote, non solo colore arancione, ma anche il rosso dei pomodori, dell'anguria, dei peperoni rossi, l'arancione delle albicocche, ecco, magari quello sì, comunque del melone, ecco, tutte cose anche che tra l'altro, tipo il melone o l'anguria, che idratano, perché comunque la pelle deve essere idratata soprattutto. Quindi al via anche i cetrioli, le pesche, le zucchine che sono ricchi di acqua e perfetti proprio per l'esposizione solare, perché bisogna reintegrare i liquidi assolutissimamente. E attenzione, attenzione, perché bisogna stare attenti anche che la pelle non si secchi. Quindi cosa c'è di meglio che un bel avocado, noci e tutte queste cose che contengono quindi la vitamina E, mandorle, semi di chia, semi di zucca, eccetera. Trovo buono anche questo trucchetto di prendere, diciamo, la buccia dell'avocado e spalmarsela, ecco, sulla pelle, perché in effetti sapete che è un idratante di quelli proprio al top. Quindi non voglio dire a costo zero, chiaramente, però piuttosto di buttarla via è meglio spalmarsela magari anche sulla faccia, perché no? L'avocado fa benissimo, molto bene. Nathan Dewey.

tucca tucca su di me, carina, fa ridere. Invece fa meno ridere, devo dire, questa foto che circola sui giornali online. Sembrano delle patatine Pringles nere abbandonate nelle spiagge. Invece in realtà questo è un vero e proprio giallo ecologico che da oltre un anno sta colpendo l'intero litorale adriatico e continua a estendersi la presenza di non patatine Pringles come le ho viste io, ma supporti plastici che vengono utilizzati nel trattamento delle acque reflue e sono spiaggiati in veramente ingenti quantità lungo la costa. E queste recenti segnalazioni confermano che il fenomeno non è ancora stato risolto e va ben oltre il litorale veneto inizialmente interessato. A denunciarlo è Plastic Free Onlus, che chiede proprio alle autorità competenti di individuare con urgenza anche l'origine della dispersione e fermare anche questi materiali che se ne stanno andando nel mare, soprattutto a Rosolina. Ecco, quindi saranno coinvolte anche Chioggia, Sottomarina, Isola Verde e hanno anche un occhio, diciamo, di riguardo per quanto concerne l'Adige proprio nel territorio nostro veronese, ma poi si parla addirittura della costa romagnola. Quindi queste patatine nere, se le vedete, sappiate che non sono patatine. Perché è bella la parola patatine, però è bella, ma in questo caso qui queste patatine di plastica non fanno bene a nessuno, nemmeno a noi, perché poi la plastica si disperde nell'ambiente

0: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
1: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
2: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival. Un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che è Mura Festival. Scopri il programma su murafestival.it.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
9: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo!
10: Ehi, perché tutta questa fretta?
9: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremosine e mi piace tantissimo!
10: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
11: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia! Alpe del Garda, territorio e passione! Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi!

0: Giro in Francia, che meraviglia. Allora cari amici, è arrivato il momento di salutarci, io vi do appuntamento domani sempre dalle ore 16 alle ore 19 in compagnia di Daisy, fino a che non tornerà Matteo Sambugaro dalle sue vacanze, e poi ci riascolteremo, risentiremo, richiacchieremo. Non è proprio italiano, è italiota, ma è lo stesso, insomma, almeno fa ridere, e nell'orario consueto, quindi dalle 14 alle 17. Ma per il momento restate con me, perché tra poco ci sarà anche il notiziario qui su Radio Verona, il notiziario locale. Noi ci sentiamo quindi domani dalle ore 16. Un abbraccio virtuale da Daisy, ciao ciao ciao e buona serata.
1: Sono le 19 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News. Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro, zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona Meteo.
9: Le previsioni per domani, mercoledì 29 luglio, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima in ulteriore lieve rialzo fino a 35 gradi, minima a 22. Allerta meteo ancora per afa, mentre sui litorali e sul lago cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.
2: Radio Verona.

0: Notti magiche a Campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena. Grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci. Intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a Campo. Prevendita biglietti su Ticket One.
1: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
4: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con gli esteri. È durato più di un'ora il colloquio a porte chiuse alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e quello ucraino Zelensky, che spera in un nuovo sostegno diplomatico e militare degli Stati Uniti nella guerra con la Russia. Dopo Zelensky alla Casa Bianca è arrivato il premier israeliano Netanyahu. Intanto l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. Al Senato il gruppo di Fratelli d'Italia ha ripresentato l'emendamento sulle cosiddette intercettazioni a strascico al decreto giustizia e migranti atteso in aula, con l'obiettivo di ampliare il ricorso alle conversazioni telefoniche per poter aprire indagini su reati spia per mafia, modificando così l'articolo 270 del codice di procedura penale. Sono due gli indagati per l'aggressione a Giuditta alla studentessa di filosofia di 26 anni, pestata la sera del 23 luglio al Parco Rossani di Bari. La procura ha iscritto nel registro l'addetta alla custodia dei bagni pubblici dell'area verde e il suo compagno, che rispondono di lesioni gravi e rapina. Al vaglio anche la posizione di alcuni minorenni. Il calcio: il nuovo CT della Nazionale è Roberto Mancini. Il presidente federale Malagò lo ha confermato nella conferenza stampa post Consiglio federale, e con lui arriverà anche Claudio Ranieri come direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entrambi saranno presentati domani alle 18. Entro il fine settimana verrà nominato anche un responsabile delle giovanili azzurre. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

Radio Verona. Radio Verona.

0: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
1: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
2: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
3: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
6: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
7: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana.

0: €177,92.
1: Get the f*** up. We're going to high.

0: chiamare Radio Verona? Facilissimo! Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 20 in punto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
0: Verona Top News.
3: Momenti di paura, il parco divertimenti di Gardaland a Castelnuovo per un incendio divampato poco prima delle 14. Le fiamme hanno interessato l'area Far West, una struttura interamente in legno collocata sotto l'attrazione Raptor, nella quale il fuoco si è rapidamente sviluppato. Dopo il primo intervento delle squadre di soccorso del parco, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio. Non ci sono state conseguenze per gli ospiti, il parco è rimasto sempre aperto. Un video del rogo è stato rilanciato dal gruppo Facebook Orgoglio Bresciano e ripreso anche dal presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia.
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Radio Verona Notizie.
3: È martedì 28 luglio, buona serata da Francesca Pellegrini. Caldo in aumento a Verona, se oggi la situazione era di livello verde, da domani, mercoledì, scatta il livello giallo, corrispondente alla fase di preallerta dei servizi sanitari e sociali, con temperatura massima percepita in salita a 36 gradi. Per giovedì è invece atteso livello arancione, che comporta l'allerta dei servizi sanitari per i possibili effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare per i soggetti più fragili, con temperatura massima percepita che raggiungerà i 38 gradi, valori termici di 28 alle ore 8 e di 37 gradi alle ore 14. Nel servizio Adriano Bardi, meteorologo ARPA Veneto.
5: Bussa nuovamente alle nostre porte l'ennesimo anticiclone africano, portando con sé un'intensa, anche più delle precedenti e duratura, ondata di calore che farà schizzare in alto la colonnina di mercurio in tutta la regione.
6: Siamo anche nel periodo che mediamente è il più caldo della stagione dell'anno, pertanto le anomalie termiche sono importanti, perché sono previste anomalie oltre gli 8-9 gradi di temperatura rispetto alla norma, per cui potrebbe essere anche più intensa di quella di fine giugno.
5: Previste punte anche di 40 gradi di giorno, con masse d'aria rovente con valori sopra la media del periodo, e notti tropicali con minime superiori ai 25 gradi, il tutto condito con un elevato grado di umidità, quindi in aumento del disagio fisico.
6: A partire da mercoledì, giovedì di questa settimana, e potrebbe perdurare anche per buona parte della prossima settimana.
5: Temperature sopra la media che tolgono il fiato e ci fanno chiudere in casa con l'aria condizionata di giorno e di notte, un'estate questa del 2026 da record.
6: La prima parte di quest'estate 2026 ha superato i precedenti record che appartenevano appunto al 2003 e al 2022.
5: Una situazione climatica che sta mettendo a dura prova l'agricoltura ed anche i nostri fiumi e corsi d'acqua sempre più a secco.
3: Due incendi oggi, episodi diversi che richiamano comunque il clima torrido di quest'estate. Nel primo pomeriggio a Gardaland, a fuoco una parte di un'area chiusa al pubblico per lavori in corso. Ad Albaredo d'Adige, fiamme in un allevamento di tori. Silvia Beltrami.
7: A Gardaland c'è stato qualche momento di apprensione poco prima delle 14, quando le fiamme si sono sviluppate nella struttura che ospita la parte di attrazione denominata Far West, chiusa al pubblico per lavori in corso. Sono intervenuti subito gli operatori del parco, poi i vigili del fuoco arrivati da Bardolino, che hanno avuto ragione dell'incendio davanti a decine di visitatori che con il cellulare hanno ripreso le scene, mandando in rete le immagini diventate subito virali. In via precauzionale è stata chiusa un'attrazione che passa nella zona. Ancora da chiarire le cause del rogo, le cui immagini postate appunto su TikTok da Orgoglio Bresciano hanno fatto in pochi minuti il giro del web. Potrebbero essere state invece le alte temperature a originare il rogo, che dopo le 15:30 ha interessato un'azienda agricola ad Albaredo d'Adige, in località Rivalta, dove vengono allevati centinaia di bovini da carne. Fiamme partite dal deposito di Rotoballe, accanto a una delle stalle in cui sono presenti proprio i bovini. I proprietari hanno subito cercato di mettere in salvo gli animali. Sul posto sono intervenuti 4 mezzi dei vigili del fuoco di Legnago e Caldiero.
3: Debutto ieri sera al Teatro Romano con i Momix, con Botanica Season 2, una nuova versione dello spettacolo ideato e diretto da Moses Pendentlon. Un appuntamento imperdibile che resterà in cartellone sino all'8 agosto. Mario Puliero.
8: I Momix sono tornati a Verona e per i veronesi resta un appuntamento imperdibile. Da quasi 50 anni Moses Pendleton e la sua compagnia ci regalano un teatro che non ha etichette, è danza, è illusione, è poesia visiva, e per questo vale sempre la pena andare. Botanica Season 2 è il nuovo capitolo del successo del 2009. Pendleton torna al suo giardino originario e lo fa rifiorire. Nuove proiezioni, effetti di luce e costumi che sembrano vivi, trasformano il palco in un terrario. 12 danzatori acrobati si trasformano in vespe leggere, calendule luminose, tronchi e radici. Il messaggio è semplice e attuale: la natura è la nostra maestra. Lo spettacolo scorre leggero, in 90 minuti, un viaggio fatto di immagini, arti che diventano rami, corpi che si scompongono per ricomporsi in fiori. Le emozioni non arrivano con l'esplosione, ma con la delicatezza.
3: Ed è tutto, una buona serata.
9: Meteo. Le previsioni per domani, mercoledì 29 luglio, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima in ulteriore lieve rialzo fino a 35 gradi, minima a 22. Allerta meteo ancora per afa, mentre sui litorali e sul lago cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Radio Verona.
10: Radio Verona Flashback.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti.

0: Direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
6: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburanti inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
7: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Meteo. Le previsioni per domani, mercoledì 29 luglio, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima in ulteriore lieve rialzo fino a 35 gradi, minima a 22. Allerta meteo ancora per afa, mentre sui litorali e sul lago cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.
3: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, flashback.

0: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai che Mura Festival. Scopri il programma su murafestival.it.
1: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per

tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: d'estate.
1: Radio Verona, Radio Verona.
2: Che bello, lascia suonare, lascia suonare. Senti, lascia suonare.

0: Radio Verona.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Con il fuori tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da un

0: quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna, a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Radio Verona. Radio. La tua provincia. La tua radio. Radio Verona.
1: Sono le 22 in punto.
2: Radio Verona in Love. Una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Ogni domenica dalle 21 tutte le più belle hits d'amore italiane e internazionali. Radio Verona in Love. Radio Verona in Love. Ogni domenica dalle 21 Radio Verona in Love. Radio Verona Flashback.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di

0: famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospecca.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Specca basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13. Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.

informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Radio Verona.
1: A casa cosa caso devo cambiare? Casa in disordine mentale, nella testa mille suoni colorati come fiori che fumiamo fuori dal locale. La mia casa sei te, la tua casa sono io. Con le Fabergé ci faccio un orecchino così che lo puoi indossare a quell'aperitivo.

differenza, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: estate. Radio Verona Estate.
1: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego,